0: più alta, musica grande. Bad
1: shift. Jet setter.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, che bello.

0: David.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

questa era una canzone dei Player che poi è stata ripresa, ma è sempre quella, Baby Come Back. Siamo tornati anche noi, cari ascoltatori, vi do il segnale orario, sono le 7, 0 minuti, 52 secondi, fra poco, colazione.

Eccoci con colazione con Radio Alta. Eccoci qua per questa nostra seconda giornata insieme. Abbiamo iniziato ieri dalle 7 alle 9. Tanti di voi che hanno mandato messaggi e ulteriori in arrivo durante la giornata. Anche perché oggi avrete letto attraverso le mie pagine Facebook di quello che parleremo questa mattina del trasporto pubblico, della IBRT. Non immaginavo sinceramente che arrivassero tantissimi messaggi da parte vostra. Ci sono, alcuni li abbiamo postati. Chi ci sta seguendo in questo momento, ecco, deve sapere che questa mattina ospiteremo la direttrice generale di ATB, che è la dottoressa Liliana Donato, che ha accettato il nostro invito questa mattina, sarà con noi alle 8:20 proprio per parlare di IBRT, di questo trasporto. Io l'ho definito bellissimo, una bellissima opportunità. C'è chi mi ha preso anche in giro, bellissima opportunità. Secondo me del trasporto pubblico è sempre un'opportunità straordinaria per ogni città, quindi anche

0: per Bergamo, ovviamente partita da poco, come sappiamo. Ci sono state delle prove ad agosto, poi è iniziata la scuola, poi c'è stato anche il momento del meteo che non ha aiutato settimana scorsa. Sono un periodo non facile anche di assestamento per quanto riguarda appunto questo trasporto. Ne parleremo oggi. Se avete delle domande da fare, a parte che ce ne sono veramente tantissime, fatelo al 329 1184 864, cioè il numero che vi serve per mettervi in contatto con noi, con Colazione con Radio Alta. Detto ciò, avrei voglia di raccontarvi anche le nostre novità, quello che riguardano non solo la trasmissione ma anche Radio Alta, ma lo faremo man mano, insomma, piano piano, durante il corso di questi giorni insieme, anche perché dobbiamo riabituarci anche noi. Siamo in una fase di assestamento con Colazione con Radio Alta, 19esima stagione. È vero, qualcuno mi ha detto, ma c'è ancora il 18. Sì, c'è il numero 18 perché il compleanno, come sapete, è l'8 ottobre. La trasmissione è nata nel 2007 dell'8 ottobre, quindi quando sarà l'8 ottobre metteremo il numero 19. Siete attentissimi, insomma, su tutto. Luciano Ravasio sarà con noi, il nostro Luciano Ravasio, il nostro lunarista, lo saluto, il prof, alle 7.50, della dottoressa Donato vi ho già detto, e avremo anche altri ospiti, Claudio Castelli, io sono Teo Mangione. Anche questa mattina, ecco, voglio invitarvi a mandare i vostri messaggi, i vostri auguri, perché li avremo alle 7.30. Sto controllando la situazione traffico, vedo verde, stamattina io vedo verde, anche in A4, situazione tranquilla, verso Milano ci sono rallentamenti dopo Trezzo sull'Adda con la linea arancione, non ci sono incidenti per fortuna, anche in Brebemi, e poi verde in parecchie zone della nostra provincia. Questa è la situazione al momento, insomma, quando sono le 7:04. Detto ciò, il numero ve l'ho già ricordato, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina con noi, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Eccola qua, questa è la prima pagina di oggi. Oggi martedì 22 settembre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: straniero, uno studente su 5, ma la scuola è inclusione, i dati bergamaschi, Mattarella, presidente, dice aperta a tutti senza ghetti o barriere. E poi andiamo a centro pagina, dove c'è questo dato che riguarda la stagione appena terminata. L'estate si chiude, l'estate più calda dal 1951, scorte d'acqua quasi a livelli del 2022. Poi i titoli di spalla: l'inaugurazione, raccolta rifiuti, aperta la piattaforma lungo la Cremasca, Gandino dal filo, 10 nuovi soci, e la 035 investimenti crede nel tessile. Test in provincia, banda ultralarga, bene i risultati con i satelliti, il report, fondi di investimento, la raccolta giù del 60%. Da Berbenno, frana sulla provinciale riaperta dopo 15 ore, intervista al sindaco Treviolo, è attrattivo ma calano le nascite, turnover di medici, Cazzano e Casnigo, ambulatori vuoti. Con l'esule di Roma, Carminati dopo 20 anni il ritorno al Donizetti, corto l'over e sabato la premiazione con Virzì e Pitagora. Andiamo invece a fondo pagina, perché c'è questa notizia ancora di cronaca: rubano sigarette, soldi al ristorante, 18 furti in 20 anni. Sono entrati tagliando le grate della piccola finestra del bagno, hanno fatto incetta di sigarette e soldi. Ladri in azione nella notte tra domenica e ieri al ristorante Ex Te di Zanica. Oltre a notevole danno per il locale c'è l'amarezza, quello dell'altra notte, il 18esimo furto subito dal ristorante aperto da poco meno di 20 anni. Siamo arrabbiati e anche un po' spaventati. E poi taglio basso: il rocker in città, Ligabue sold out, Chorus Life, fare concerti alla molla, Atalanta emergenza difesa, Costunus si ferma almeno 2 mesi. E poi c'è una fotonotizia che riguarda il capo della polizia, Pisani a Bergamo firma un'intesa con l'università. Sotto la testata le novità di De Martino: Sanremo, torna Sanremo, niente intelligenza artificiale, arriva il voto online. Le testate americane: Casa Bianca vietata, causa contro Trump. e poi il vescovo. La legalità richiede fiducia. Il patrono della Guardia di Finanza, parlando di San Matteo, il vescovo Beschi ha celebrato la messa al tempio votivo per la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Questa è la prima pagina del giornale che trovate in edicola oggi, l'Eco di Bergamo, oggi martedì 22 settembre 2026, San Maurizio. Facciamo gli auguri a tutti i Maurizio che ci stanno seguendo. Sono le 7:07 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo con il nostro ritrovato Manuel Mazzoleni. Eccoci Manuel, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Buona stagione, buona colazione, ben ritrovato, tutto a posto.
2: Buon tutto.
0: Ecco, stavo leggendo appunto di questa notizia che riguarda l'estate, la più calda probabilmente che abbiamo avuto.
2: Allora sì, la più calda in tutta l'Europa centro-occidentale, sull'Italia è stata la più calda in Lombardia, a Bergamo non è stata la più calda, ma ci siamo avvicinati, ecco, dai, diciamola così.
0: Anche perché abbiamo avuto 5 tornate, no? Da maggio fino ai primi di settembre,
2: sì,
0: ma anche adesso, anche ieri faceva caldo. Anche ieri.
2: Ieri abbiamo toccato ancora i 28, sono temperature un po' sopra la media del periodo, e oggi invece caliamo. Bene. Perché già stamattina arriva un pochino più frizzantina, perché sta entrando queste correnti orientali in Valpadana, quindi porteranno un po' di annuvolamenti nel corso della giornata, soprattutto a ridosso delle nostre Eurobie e della fascia prealpina. Non c'è il rischio di precipitazioni, ma temperature che calano un pochino, quindi le massime oggi non vanno oltre i 24-25 gradi, quindi abbiamo perso un paio di gradi rispetto a ieri, e proseguirà così questo trend delle temperature fino al weekend, dove magari si alzano leggermente arrivando ancora vicino ai 25-26 gradi, ecco.
0: Ok, vedo una fase asciutta, comunque non ci sono perturbazioni.
2: Sì, all'orizzonte non ci sono grosse perturbazioni, settimana che va via tranquilla, ripeto, magari tra oggi e domani le due giornate con un pochino più di annuvolamenti, poi giovedì, venerdì e poi nel weekend sarà situazione più soleggiata, e quindi da vivere ancora l'aria aperta.
0: Ok, cos'è, una settembrata questa più che un'ottobrata, no?
2: Esatto, bravissimo.
0: Così, cioè, fine estate, inizio autunno, ma decisamente...
2: Sì, sì. Inizio autunno che scatta domani mattina, stanotte, ecco, alle 2:05.
0: Siamo ancora in estate?
2: Oggi è l'ultimo giorno di estate, perché l'equinozio sarà stanotte alle 02:00. Alle 2:05 ora italiana. Okay. Quindi...
0: Ma come mai cambia così l'equinozio? Si sposta?
2: Allora, non ha una data precisa, perché dipende da come si allineano Luna e Sole, Luna e Sole, Terra e Sole, perché la Terra nel suo movimento intorno al Sole, con la sua, cioè un momento preciso quando i raggi del Sole cadono perpendicolari all'equatore. Quindi la data non è precisa, ma può spaziare tra il 21 e il 23. Infatti, quest'anno è finita fino al 23. Ecco.
0: Noi sapevamo, dai libri scolastici, il 21 di settembre inizia l'autunno, in realtà noi siamo ancora in estate.
2: Esatto. Allora il 21 è quello più papabile, quella con più frequenza, ma si può shiftare anche al 22 in casi un pochino più rari, anche al 23.
0: Ma lo dovevi dire, io ieri ho detto prima giornata d'autunno. Perché poi ci sono gli ascoltatori che sono attentissimi, dicono no, non è vero, non siamo in autunno.
2: Buon'estate
0: a tutti, buon'estate a tutti.
2: Ecco.
0: Bene, Manuel, allora ci sentiamo domani che è autunno.
2: Yes, esatto, domani ci siamo ufficialmente nell'autunno.
0: Autunno, domani sempre con il nostro Manuel Mazzoleni da Trebi Meteo. Grazie Manuel, buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata a
0: ciao,
2: tutti voi.
0: Ciao, caro, grazie. A Manuel Mazzoleni, è vero, vedi che ci stiamo dimenticando le cose importanti che riguardano, cioè io metto l'iconcina con sole e nuvoletta, perché sarà così oggi, con la temperatura, avete sentito, la massima arriverà a 24 gradi, e una Signora Maria che bacia comunque il sole, perché siamo in estate. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, allora, questa è Colazione con Radio Alta, buongiorno a tutti. Ti ho salutato, Claudio? Va bene, io sono Teo Maggiore, c'è Claudio Castelli, siamo insieme, il numero ve lo ricordo per i vostri messaggi. Lo so che vi siamo mancati, anche voi ci siete mancati, sinceramente. Adesso piano piano torniamo nella nostra quotidianità. Wake Me Up Before You Go Go, la prima canzone con gli

0: bello che mi avete chiesto, suonaci l'estate. Io volevo farlo ieri, l'estate sta finendo, ho detto, ma siccome siamo al 21, è già finita l'estate, siamo in autunno, non la suoniamo, l'estate sta finendo. A saperlo prima, sono andato oggi, l'estate sta finendo, lo facciamo domani, dai, l'estate sta finendo con la famosa canzone di Righiero. Ogni anno la suoniamo, c'era l'estate, quella di Giuni Russo, un'estate al mare, com'è che viene intitolata? L'estate al mare con Giuni Russo, l'estate sta finendo, insomma, quelle canzoni lì. Allora, stavo a proposito di trasporto, visto che sono arrivati tantissimi messaggi, cioè tante domande, non so neanche se riuscirò poi a porle tutte alla nostra ospite. Ricordo che avremo la direttrice di ATB, la dottoressa Liliana Donato, che è gentilissima perché ha accettato l'invito. Voi mi avete chiesto, Teo, parla di MRT. Siccome sono stato via in questi mesi, non ho seguito attentamente tutto l'iter, cioè di quello che è stata la prova con i BRT, quello che è accaduto anche settimana scorsa, seppur ero pendolare, ero anch'io in mezzo a voi, ma visto che veramente c'erano dei problemi. Quindi oggi faremo il punto della situazione e vi sto chiedendo di porre dei quesiti. Io rimango convinto che comunque un'innovazione sul trasporto pubblico è necessario ed è bellissimo. È inutile che qualcuno mi ha scritto, cioè bellissimo, ma perché? Cioè è bellissimo perché io sono convinto, ma fermamente convinto, che il trasporto in una città, che sia Bergamo, che sia una metropoli, che sia una qualsiasi cosa, una città, debba essere veramente sostenuto dal servizio pubblico, dal trasporto pubblico. Io ne sono convintissimo. Via le macchine, ma trasporto pubblico. Questo è il mio pensiero. Poi voi pensate quello che volete. Io non censuro nulla se non ci sono epiteti o comunque offese personali. Poi potete esprimere il vostro parere. Andiamo da Umberto. Umberto, la Sentinella 18. Umberto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
0: Benvenuto, eccomi qua. Benvenuto. Allora,
1: Ben ritrovato.
0: Lei è all'osservatorio, giusto, stamattina?
1: No. Io sono in viaggio, quest'anno la scuola apre 10 minuti prima e quindi io sono già in viaggio da un po'. Sono quasi ad Albano Sant'Alessandro, sulla strada statale 42.
0: Ok, com'è la situazione?
1: La situazione in questo momento è scorrevole, chiaramente io sono abituato a traffico un po' più intenso anche in direzione Bergamo. Direzione Lovere si viaggia normalmente alla grande, insomma.
0: Ok, sempre. Quindi non c'è traffico verso...
1: Non c'è traffico neanche verso Bergamo, in questo momento all'altezza di Albano Sant'Alessandro, cioè l'intensità c'è, è corposo, ma non sono fermi come
0: non ci sono. Sì, settimana scorsa c'è stato veramente un disastro, cioè io ricordo fra giovedì e venerdì la pioggia, ma non lo so, probabilmente la non abitudine a prendere ancora il mezzo privato. Io sostengo il mezzo pubblico. Lei si muoverebbe se ci fosse l'opportunità che da Bergamo ci si possa spostare velocemente?
1: Se ci fosse un'intensità di bus più corposa, sicuramente lo farei. E chiaramente a prezzi anche convenienti. Chi ha viaggiato un po' in alcune città, mi ricordo Valencia, tutti quanti hanno l'abbonamento e tutti quanti utilizzano il mezzo pubblico. E potrebbe essere anche un'idea sulla BRT, intensificare, insomma, la proposta vantaggiosa dal punto di vista economico, perché ormai ce la teniamo.
0: Sì, spendere meno. Biglietto, guarda, vi posso dire, da Casazza fino a Bergamo costa, credo, adesso io l'abbonamento, quindi 4 euro mi sembra. Ecco, io sto pensando, se due persone si spostano cominciano a diventare 8, se sono in 3, ragazzi,
1: e poi c'è anche il ritorno,
0: e poi certo sto dando un biglietto per un via, poi c'è anche il ritorno. È vero che adesso il gasolio si è arrivato a 2,40, quindi si spende tanto anche di carburanti, però secondo me un pensiero appunto a quello che deve essere l'incentivo per poter utilizzare il mezzo pubblico credo che sia necessario da parte degli amministratori. Però non è così.
1: Andare in quella direzione per far abituare le persone al mezzo pubblico, che noi culturalmente non siamo abituati.
0: Sì,
1: però
0: io lo dico da sempre, non facciamolo solo il sabato o la domenica, abituiamo quelli che devono lavorare durante la settimana a utilizzare il mezzo, provateci quantomeno, io lo sto facendo ormai da qualche anno e devo dire che è estremamente importante anche per la salute mentale, perché voglio dire, no, essere in mezzo al traffico è veramente difficile. Dimmi.
1: L'ho fatto anch'io quando la mia mano si è dovuto operare la mano, quindi è tutto per il mezzo pubblico. Però se la mattina, già dalla mattina presto, cominciano a saltare le corse, insomma io ho difficoltà anche con la scuola, tutto il lavoro. Io penso ai pendolari che vanno a Milano quando saltano le corse del treno, ricordo quando
0: Lo so, però se sei imbottigliato nel traffico, che senso ha? Capito? Cioè, cosa sei in macchina, sei imbottigliato nel traffico, imbottigliato per imbottigliato, è meglio usare forse il mezzo pubblico. Deve essere un'abitudine, una cultura diversa come c'è in tante città in Europa, ma lo dico, insomma, vi ho tediato su questa storia. Umberto, intanto grazie, buon lavoro. Adesso situazione traffico ancora normale, ancora tranquillo?
1: Allora sono all'altezza di San Paolo Argon, siamo quasi a Trescore. L'intensità rimane la stessa anche in direzione Bergamo, però è sempre scorrevole.
0: Ok, ecco, io sto guardando Val Cavallina da zona Martina, quindi Borgo di Terzo, lì il traffico per chi sta scendendo è sostenuto, quindi con linea rossa. Poi tra l'altro a Zandobbio sapete che è stata fatta zona Terme, la rotonda che ha sveltito tutto, poi c'è l'altro semaforo, ne parlerò con Massimiliano Russo. Grazie Umberto,
1: grazie,
0: ci saluti i suoi
1: ciao.
0: Ragazzi, ciao grazie al prof. Bene, state qui con me. Avete visto, gli argomenti ce ne sono veramente tanti, appunto si parla di questo trasporto, di noi pendolari, perché è così. Se avete qualcosa da raccontarci, fatelo 329 11 84 864, dobbiamo fare poco anche con i vostri auguri e le vostre foto.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano. Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia.

0: Programma completo su bergamoincontra.com.
1: Su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70

0: finalmente possiamo dire
1: Thanks God, it's Friday!
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
2: Radio Alta.

0: qua, qua siamo già, siamo ancora negli anni 70, questo era del 78 questo album, Jazz, che conteneva questa canzone, un capolavoro dal titolo Don't Stop Me Now. Ogni tanto, so, riproponiamo il grande Freddy. Tra l'altro scopro che fra i ragazzi, fra i giovanissimi, è amatissimo, cioè Freddy Mercury è nel cuore di tutti, non solo di noi che l'abbiamo vissuto, ma anche dei ragazzi, insomma, Freddy Mercury. A proposito di giovani, leggevo appunto di Sanremo, anche sull'Eco di Bergamo si parla di Sanremo, torna Sanremo, c'è il nuovo direttore che De Martino, noi della radio, ha detto che ci azzecca questo, cosa c'entra con... Vediamo, insomma, adesso non voglio giudicarlo prima, vedremo quando sentiremo queste canzoni. Ha detto delle cose, magari alcune anche condivisibili, perché dalla domanda dice: ma niente quote rosa? Dice: no, tanto noi giudichiamo le canzoni, che le facciano le donne o gli uomini, noi giudichiamo la canzone. Autotune non è stato bandito, quindi ci saranno anche quelli che proporranno con l'autotune. Invece sull'intelligenza artificiale no, perché dice metteremo dei software che tuteleranno un po' tutti, anche chi dovrà ascoltare queste canzoni, a parte che noi le sgambiamo tutte, non abbiamo bisogno del software per capire se una canzone è fatta con l'intelligenza artificiale, però loro non sono del mestiere, quindi devono utilizzare un software per capire se un motivo è fatto con l'intelligenza artificiale. Vedremo, insomma, anche perché poi sarà il periodo in cui magari parleremo d'altro, ecco, di Sanremo piuttosto che di questioni politiche, di quello che stiamo vivendo. Sanremo porta un pochino in vacanza tutti. Andiamo in strada da Marco Begnis. Marco, buongiorno.
1: Ciao Teo, buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, grazie. bentornato Marco. Qual è il tuo tratto che controlli, qual è il tuo percorso?
1: Allora, io scendo il mattino alle 5:30 circa dall'Alta Val Brembana, faccio tutta la statale 470, poi sì, faccio la Villa d'Almedalmine, sì, e vado a Zanica sulla tangenziale sud.
0: Ok, quindi insomma fai un bel tratto. Come sta andando in questo, a parte oggi, ma in questi giorni il traffico è forte, sostenuto?
1: Ma il traffico è anche sostenuto, però grossi problemi non ce ne sono. C'è stato un giorno settimana scorsa che, come è stato anche evidenziato, ci sono stati 4-5 incidenti intorno a Villa d'Almeco,
0: sì,
1: è stato un disastro.
0: Sì, quando
1: giovedì, poi giovedì dopo, per il resto è abbastanza scorrevole, c'è traffico però abbastanza scorrevole.
0: Senti, a proposito di incidenti, allora io sto controllando Google Maps, qui c'è una segnalazione, credo appena prima del sottopasso di Colognola c'è una segnalazione di incidente, quindi ci sono code sia per chi arriva da Curno verso Bergamo e anche da Seriate. Qui magari sentiremo più tardi Andrea, il nostro Andrea che fa quel tratto autostradale, perché c'è questa segnalazione di incidente. Tu dove sei adesso?
1: Io sono ad Almine, tutto ok, l'autostrada scorreva regolare, al momento qua non ci sono grossi problemi.
0: Non ci sono problemi. Bene, Marco, allora intanto come sempre grazie alle nostre sentinelle. Che numero hai tu, Marco?
1: 68.
0: Devo cominciare a ricordarmi il numero delle nostre sentinelle. Ciao Marco, grazie, buona giornata,
1: grazie a voi, buoni a tutti.
0: Buon lavoro. Allora, sono le 7:32, questa è Colazione con Radio Alta. Avete mandato i vostri auguretti, facciamoli, allora, i vostri auguri. E facciamo gli auguri di buon compleanno alla nostra bimba Shanti, da mamma Grazia e papà Mauro. La salutiamo. E poi c'è anche una foto, andiamo a vedere le vostre immagini, quindi anche con le vostre foto, vediamo se riesco a trovarle questa mattina. Sì, devo farlo, lo so, l'abitudine, devo ritrovare le buone abitudini di sistemare i vostri arrivi qui a Colazione con la Radio Alta. Fatto, eccolo qua. Allora, tanti auguri di buon compleanno a Marina Sonzogni di Bergamo. Però è nativa di Sedrina, che oggi festeggia i suoi 58 anni. Auguri al compagno Vincenzo e poi Olimpia. Cioè, poteva mancare, ieri non l'abbiamo citata, non poteva mancare. Grazie, tanti auguri. Poi tanti auguri invece di buon compleanno a Lodovico, che festeggia i suoi 72 anni dalla moglie Caterina, dai figli Andrea, Micaela e poi anche dai nipotini Serena e Sebastiano. Tanti tanti auguri, buon martedì. C'è questo cartello che dice: le persone forti non sono quelle che vincono sempre, ma quelle che non si arrendono mai, e noi non ci arrendiamo mai. Grazie, buon martedì. E poi ecco qua, vediamo la foto che abbiamo ricevuto, però non c'era l'allegato, ma io so buono, quest'anno voglio essere proprio buono con voi. E allora lei è la piccola Flavia, ecco qua, la mia piccola principessa, qua la stiamo vedendo tutta sorridente. Lascio lì perché poi arriva a scuola, dice: mi sono vista. Flavia, tantissimi auguri per le tue 5 candeline da nonna Fiore di Madone. Eccola qua. E qua vediamo Flavia che festeggia i suoi 5 anni, bellissima. Tanti auguri. E poi noi facciamo gli auguri alla nostra Jessica, la nostra sentinella Jessica, perché oggi festeggia il compleanno. Saputo, è arrivato in questo momento, quindi tanti, tanti auguri alla nostra Jessica. Ciao a tutti quelli che festeggiano, e Maurizio. Oggi sa Maurizio, quindi auguri a tutti i Maurizio che ci stanno seguendo. Che canzone abbiamo scelto questa mattina? È una canzone bellissima, io la voglio dedicare a Norma Gimondi, perché lei tanto ama il suo papà. C'è una canzone che secondo me è una delle più belle scritte per dedicate ad uno sportivo, anzi a due sportivi. Questo è Gimondi e il cannibale era Eddie Merckx. Sono delle belle immagini, la canzone è di Enrico Ruggeri.

0: canzone Gimondi e il Cannibale con Enrico Ruggeri, Vai Rouge, bellissima, bellissima canzone, belle immagini, insomma, di questi due grandi campioni che poi, detta di norma, erano poi diventate anche amici, anche se le sono suonate quando erano sportivi, quando competevano insieme. Grandissimi, grandissimi. Allora, torno invece al nostro ruolo di sentinelle, perché c'è la segnalazione appunto di questo incidente sotto passo di Colognola. Credo di potervi dire direzione Cuorno. Sentiamo Andrea, che però forse era passato prima dell'incidente. Sentiamo Andrea, la nostra sentinella.
1: Ciao a tutti, sono passato per quel tratto dove è stato segnalato l'incidente prima del sottopassaggio di Colognola, ma non ho trovato nulla. Probabilmente c'è stato dopo il mio passaggio. Adesso sono in via Suardi, da Presezzo a Bergamo ci ho messo circa 30 minuti con traffico sostenuto, ma comunque un traffico abbastanza fluido. Vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao!
0: Grazie ad Andrea. Tra l'altro sto guardando che ci sono due iconcine di incidenti. Adesso non so se è una unica segnalazione, però sono abbastanza distanti, quindi non vorrei che ci fossero già due incidenti o tamponamenti, sperando che sia nulla di grave. Quindi uno mi sembra di potervi dire che è in direzione Cuorno, l'altro in direzione Bergamo. Se c'è qualcuno che in questo momento è in zona, anche se non è sentinella, se ci può dare delle indicazioni, siamo qui. 329 11 84 864. E adesso andiamo a fare il nostro viaggio nella storia. Il nostro viaggio nella storia con l'Eco di Bergamo. Siamo al 22 settembre 1970. Il giornale costava 70 lire. Allora, titoli nazionali e internazionali anche in quegli anni. Giordani ripiegano verso sud, qua si parla ancora di guerre purtroppo, 200 carri armati che hanno passato il confine nord, quindi qua siamo sempre nel Libano. E poi Hussein chiede aiuto alle grandi potenze, attentati anarchici contro tre chiese, insomma, questa era sostanzialmente l'informazione che arrivava dal mondo. Altre unità americane in allarme, questo sempre per la guerra in Medio Oriente. Qua siamo nel 1970. Andiamo invece all'interno del giornale per vedere quello che succedeva invece qui da noi, e questa notizia interessante che riguarda i giovani. C'era una pagina dedicata ai giovani sull'Eco di Bergamo nel 70, e pensate che c'erano 50 giovani alla facoltà di lingue, pensate, per studiare il russo, una lingua che presenta difficoltà ma che non appare particolarmente ostica, utile per chi intende inserirsi nelle attività commerciali. Quindi studiare il russo era importante, così come credo lo sia adesso. Poi altre notizie sempre dal giornale, qua si parla invece di turismo nel 70, luci ed ombre del turismo in Bergamasca, affluenza maggiore degli anni scorsi, ma l'incremento ha messo in evidenza alcune lacune dell'attrezzatura turistica. Poi sappiamo che le cose sono decisamente migliorate, almeno per quanto riguarda Bergamo. E poi chiudiamo invece con gli spettacoli, e questa è una notizia che riguarda Gianni Morandi, che non so se viene a Bergamo, so che è già venuto, insomma, al Chorus Life. E invece c'era questa notizia che riguarda Morandi, cioè nel 70 lui era sempre il numero uno. Morandi ha una rivale, e si tratta di una 17enne, ricordiamo che siamo nel 70, si chiama Marinella, molto somigliante a Gianni Morandi, vabbè, che c'entra questo? E suscita lo stesso entusiasmo del cantante la sua affermazione al Festival di Castrocaro e le nuove incisioni. Di Marinella non ne sappiamo nulla, a parte forse la canzone di Marinella di De André, ma questa cantante emiliana, Marinella, che aveva 17 anni, non ha dato preoccupazioni decisamente a Gianni Morandi. Questo accadeva negli anni 70, nel 1970, nella musica quella dei più venduti. Che cosa accadeva, cosa si ascoltava? Allora, vi dico le prime tre. C'era Mina con con Insieme, bellissima canzone. E i Rare Bird con Sympathy, anche questa l'abbiamo già sentita tempo fa. Mango Jerry al numero uno con In the Summertime. Invece vi faccio sentire, questa per la prima volta qui a colazione con la Radio Alta, perché io ho sempre detto, ma i Beatles c'erano nelle classifiche di vendita in Italia? Sì, c'erano, perché entravano con un capolavoro che è questa canzone intitolata The Long and the Winding Road. Sono i Beatles.

0: questa è da Standing Ovation, applauso, che magnificenza. The Long and the Winding Road in Italia era numero 9 nel 1970 nella classifica di vendita dei 45 giri, questo disco, questo capolavoro dei Beatles, The Long and the Winding Road. E qua abbiamo visto appunto i quattro di Liverpool, bellissima canzone. Torno ancora con gli auguri, perché è appena arrivata questa immagine, questo augurio, e noi lo facciamo a Giancarlo di Fara Olivana, consola, e tanti auguri di buon compleanno da parte di chi non si sa. Comunque, tanti auguri a Giancarlo, che sarà in ascolto in questo momento. Bene, state con noi, perché fra poco avremo il nostro prof Luciano Ravasi, il nostro lunarista, fra poco qui a colazione. Radio Alta. Spot, spot. Parlo anche di Confartigianato. Hai intenzione di metterti in proprio, aprire un'attività artigiana? Parti con il piede giusto. Confartigianato Imprese Bergamo ti accompagna passo dopo passo nell'avvio della tua impresa, dall'analisi dei mercati alla verifica dei requisiti all'apertura della partita IVA, fino a tutti gli adempimenti necessari. Il supporto continua anche dopo, con servizi e consulenze per aiutarti a gestire e far crescere la tua impresa. Ma se vuoi maggiori informazioni, vai sul portale confartigianatobergamo.it.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Radio Alta.

0: le nostre abitudini, anche perché voi mi avete chiesto, ma scusa, ma il Ravaggio, oggi è martedì, aspetta, è Tavernetta News, domani, mercoledì, quindi, piano piano torniamo tutti, e allora do il benvenuto e gli auguro una bellissima stagione con noi al prof Luciano Ravasio, eccoci! Brava, ciao!
1: Abbiamo avuto qualche problema.
0: Ma no, ma non c'è stato nessun problema. Che problema c'è? Non lo sanno, non raccontare tutto il dietro le quinte. Vai tranquillo.
1: Ma è importante il dietro le quinte, no, perché poi è quello che condiziona lo stato d'animo di chi deve no, intervenire. Ma allora, noi siamo nature.
0: No, ma è vero. Però bisogna dire, siamo in diretta e quindi ci sono questi collegamenti. Ma lo sanno i nostri ascoltatori. Lo sanno perfettamente, ci colleghiamo con Ravasio, lui vuole essere sempre precisino, ma anch'io lo voglio essere, cioè precisini. Poi
1: sì,
0: molte
1: ma
0: volte magari non
1: sul cellulare e non
0: vabbè, ma succede.
1: Ecco, poi a proposito dei cellulari, stamattina sì. Non si vede la diretta del Bergamo TV sul cellulare.
0: Sul tuo però. Sul tuo cellulare.
1: Abbiamo. No, sul mio. Penso su Everybody Needs Somebody.
0: Ah, cioè non, il collegamento tu dici? Lo streaming online,
1: vedi lo streaming,
0: non c'è lo streaming, ecco questa è la notizia, non c'è ma anche ieri forse non c'era lo stream, forse neanche ieri,
1: vabbè, ti ascoltavo, ecco,
0: ascoltateci dalla radio.
1: In radio. No, vabbè, a proposito di inglese, the long the winding road. Il commento è che non è dei Beatles ma è di Paul McCartney, perché era
0: la canzone
1: in cui bisticciavano fra di loro.
0: E vabbè, comunque lui sempre Beatles.
1: Sì, è sempre grandiosa, e lui poi si è anche risentito perché Phil Spector l'ha arrangiata in quel modo.
0: Bene, una bellissima canzone. Senti Rava, invece sto guardando queste immagini, dove l'hai presa questa foto?
1: No, questa qui credo che l'abbiamo fatta alla...
0: da dove? Ma qua eravamo
1: si chiamava
0: alla Merletta.
1: Eravamo alla Merletta,
0: vedi?
1: No, ma sai, non mi veniva il nome Merletta.
0: Alla Merletta, vedi quante cose abbiamo fatto. Ma qua eravamo più giovani, però,
1: Sì, ma era tanto per ricordare il nostro bellissimo rapporto di lunga durata.
0: Di lunga data.
1: Poi un'altra cosa che voglio dire, siccome parlavi di elettri, di EBRT, insomma, che poi quando uno vede BRT pensa al Corriere,
0: al BRT
1: Bartolini. È un acronimo inglese, accidenti.
0: Sì. Tra l'altro, mi è fatto venire in mente che avrei voluto chiederlo agli ascoltatori, cioè di IBRT che cosa significa, anche perché non lo sapevo neanch'io. Sono andato a controllare.
1: Sì, electric bus.
0: Rapid Transit elettrico, cioè Bus Rapid Transit. Questo è l'acronimo. Abbiamo raccontato un sacco di cose, abbiamo perso un sacco di tempo, Rava.
1: No, perché prima giornata, primo giorno in classe, accidenti.
0: È vero.
1: Dire come sono andate le cose. No, io invece oggi a livello di eventi stavo guardando quelli della settimana, quello che più incombe, quello perché via 20 settembre, sai, a Bergamo è la via 20 settembre, la più importante della città, tra l'altro ci dovrebbe essere un'immagine lì, con le due colonne di Prato, tra l'altro, che poi ci aiuteranno a spiegare la via. Perché il 20 settembre 1870 è il giorno della presa di Roma, della famosa breccia di Porta Pia. Quindi, siccome c'era lo scontro fra l'autorità statale e quella religiosa, chiaramente le prime cose che fanno per far incavolare il vescovo o chi per esso, intitolano per esempio una via così importante che portava verso la fiera, quindi era la Contrada di Prato, la intitolano al giorno in cui Roma viene conquistata, vale a dire 20 settembre 1870, che è anche la fine del potere temporale dei papi. Lì poi ti ho messo qualche... quando passano per via gli animosi, i bersaglieri.
0: E questi sono i bersaglieri, certo.
1: Insomma, qui ci sono i bersaglieri. Beh, ma quello che uno ignora, lì hai anche pure una lapide, che ci sono stati morti perché il Papa non ha voluto, sapeva che non avrebbe potuto resistere, però consegnare subito la città. Sicché c'è l'attacco e ci sono, costò 49 morti e 141 feriti all'esercito italiano, 20 morti e 49 feriti all'esercito pontificio.

0: E accidenti, insomma, sono andati giù pesanti. Sì, però
1: qua
0: quello
1: ci porti.
0: Ti spiega? Mm. Eh sì, perché scusa, mettono via 20 settembre e poi mettono nel 1885 qui, quindi
1: Garibaldi.
0: Dopo, Garibaldi in Piazza Vecchia, ma anche lì per far dispetto.
1: Sì, che poi l'hanno trasferito perché al posto della fontana, del Contarini, Garibaldi è tornato in Città Bassa.
0: Sì, quello nel 22 devi ringraziare Caversazzi, che è poi quello che ha dato il titolo alla biblioteca, cioè questi intellettuali che hanno detto: ma non ha senso in un contesto come Piazza Vecchia tenere un monumento che non c'entra per nulla, insomma. Uh-huh. E per fortuna non hanno distrutto la Fontana Contarini, ma l'hanno rimessa lì. Poi questa immagine autunnale, perché ti ricordava anche prima Manuel Mazzoleni, che stanotte comincia l'autunno,
1: perché siamo ancora in estate,
0: alle 2:06.
1: Ma tu lo sapevi? Tu lo sapevi, prof? Vabbè, tu sei lunarista, sai.
0: Sì,
1: tutto.
0: Lo sapevo, perché i lunaristi seguono il ritmo, vedi, del cadeva la pioggia, segnavano i soli.
1: Il prossimo anno ti chiamo perché io pensavo già di essere in autunno, invece siamo ancora in estate.
0: Siamo ancora in estate, difatti tutti pensano che sia sempre il 21, come va di solito, no? Contrariamente a quello che molti pensano, che il 21 sì, settembre invece cambia, l'anno scorso era il 22.
1: È vero, l'equinozio cambia.
0: Guarda che sono quelle situazioni difficili da spiegare, perché noi cerchiamo di codificare il ritmo delle stagioni, ma non ci siamo mai riusciti alla perfezione. Sai quando avevano tolto i 10 giorni del calendario, che l'abbiamo raccontato un'infinità di volte? Ci sono sempre degli aggiustamenti, insomma, okay, da fare. E poi ti ho messo i Dulcis in Fundo, perché c'è la canzoncina, col problema che non si deve dire che la chitarra comunque non si riesce mai a sentire per colpa dell'algoritmo.
1: Sì.
0: La Vanoni, perché nasceva il nel 34, nasceva Vanoni e via, insomma.
1: Ma nasceva quando? Oggi? Cioè il 20 settembre?
0: Sì, oggi.
1: Ecco, 20 settembre.
0: Anche Bocelli nasce oggi.
1: E chissà quanti ne sono nati oggi. Cioè,
0: ma di così illustri
1: importanti.
0: Figurati che domani nasce Springsteen.
1: Vedi.
0: Vabbè, quello c'è ancora, 49.
1: Sì, sì, sì. Senti,
0: ma anche Ray Charles domani.
1: Bene.
0: Julio Iglesias.
1: Pensami, intanto intensamente. Ma Ornella Vanoni perché era la cantante della mala? Perché c'era questa cosa della cantante della mala?
0: Ma sai, forse perché cantava in milanese le canzoni che poi vengono classificate della mala, insomma, tipo Mami può rientrare tra le canzoni.
1: La ricordo.
0: Quella della povera Rosetta.
1: Sai che è molto amata dalle giovani, Ornella Vanoni, dalle ragazze, perché lei era una ragazza avanti, nonostante la sua età è rimasta sempre una ragazza.
0: E tra l'altro, appunto, a proposito, mi pare che domani poi è nato anche Paoli.
1: Vedi?
0: Gino Paoli nasce il giorno dopo la Vanoni, sai che loro vivevano insieme, quindi festeggiavano.
1: Erano tanto amici. Dai, accennami Mammì. Come facevo?
0: No, Mammì, sì, la facciamo. Tra l'altro il testo di Strela. Serum in quattro, culpa dula, erudus felgaina e per me, quater amis, quater malnat. Vieni su insieme con un pan di gat e fa la guerra in Albania, peso in montagna, accia pairat, neger tudesc della Wehrmacht, mi fa morire, non ma pensare.

0: tanta noce, sbattu de su, sbattu de giù, nessun di quei che parla no.
1: Bellissimo. Bravo, brava. Ci hai portato in una Milano.

0: che non c'è più in un'Italia, che non c'è più. Bellissima canzone.
1: Eh sì, è vero. Grande. Anche la guerra viene ricordata.
0: Insomma. Sì, sì, bella canzone. Poi Ornella Vanoni, poi io lo dico sempre, gli artisti non muoiono mai. Prima abbiamo sentito Freddie Mercury, cioè mica è morto Freddie, è qui con noi con le sue canzoni. Bene, Rava, dai, è andata la prima, dai, sono contento.
1: È andata la prima, sì. Devo memorizzare come fare a recuperare.
0: Memorizza il nostro Ravasio. Va bene, ci sentiamo la prossima settimana. Pensa che è il 29 di settembre, il martedì prossimo. Quindi immagino è il 29 di settembre.
1: San Raffaele, San Gabriele.
0: E no, sto pensando alla canzone 29 settembre.
1: Ah, beh, io invece pensavo da lunarista, vedi.
0: Ciao Rava, grazie. Grazie
1: mille. Seduto in quel caffè io non pensavo a
0: te.
1: A
0: ciao, grazie al nostro professor Ravasio. Allora, state qui con me perché fra poco avremo la direttrice generale di ATB e quindi la dottoressa Liliana Donato che sarà qua in studio, tante domande sono arrivate, porremo fra poco qui a colazione con Radio Alta 329 11 84 864. State qui con noi.
2: Spot, spot.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
0: Segnale orario, sono le 8:05.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: A scuola uno straniero su 5, i presidi sul tetto del 30%, difficile da applicare nelle scuole bergamasche, sono circa 25.000 progetti e risorse per l'integrazione, grazie a loro ci sono i numeri. E ancora in prima pagina con le notizie, morta dopo l'incidente in piscina un ulivo a scuola in memoria di Alice, conserviamo nel cuore la sua allegria. Calusco D'Adda e i compagni della scuola Torre hanno ricordato l'undicenne di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione. E ancora un incidente d'auto in Brebemi per il governatore Stefani, costretto a saltare il federale della Lega, il presidente del Veneto in ospedale a Bergamo con la sottosegretaria Bizzotto, un terzo collaboratore alla guida del mezzo, il tamponamento all'altezza dell'ingresso di Bariano dell'A35 tra l'auto e un camion intorno alle 15 di ieri 21 settembre. E ancora in prima, satelliti connessi per la banda ultralarga, anche Bergamo nella sperimentazione. Telespazio e Fastweb hanno migliorato la rete internet collegando fibra, frequenze radio e antenne. Il sottosegretario Butti, modello da replicare nel paese, così contrastiamo lo spopolamento delle aree remote. E poi si parla di musica con Ligabue, Luciano Ligabue, fare concerti il senso di questo mestiere, dice il rocker. Domenica 27 settembre sarà il Chorus Life Arena di Bergamo per una tappa del tour indoor di Certe Notti. Sul palco anche il figlio Nenni alla batteria. Aggiorniamo il nostro giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. In questo momento no. Andiamo a vedere il traffico questa mattina. Allora, in A4 si viaggia regolarmente verso Milano e verso Venezia, anche in Brebemi, mentre, come abbiamo segnalato questa mattina, 671 da Curno direzione Bergamo, c'è un incidente segnalato al sottopasso di Colognola e ci sono rallentamenti 671 da Seriate appunto dai centri commerciali sino a Bergamo, e ci sono anche dei lavori, quindi c'è grande traffico sulla 671 in questo momento. Vediamo le altre zone. Siamo sull'asse 470, grande traffico sino al rondò dell'autostrada, così anche vediamo la situazione in sulla 671, qua siamo da Gorlago verso San Paolo d'Argon, con alcuni rallentamenti anche per chi sta salendo in valle. E controlliamo anche la situazione sulla Villa dal Medalmi, il traffico è abbastanza tranquillo, abbastanza regolare, il traffico è intenso, e anche in Valle Magna con alcuni rallentamenti per chi sta scendendo dalla valle. La situazione invece meteo è molto più tranquilla, perché vediamo che oggi non dovrebbero esserci problemi, almeno per quanto riguarda la nostra provincia. C'è in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 24 gradi. Sono le 8-9 minuti. Aggiornamenti li avremo più tardi alle 9, poi mezzogiorno simulcast in contemporanea con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Che bella questa canzone. Vi ricordate poco prima del termine della nostra stagione, della passata stagione di Colazione con Radio Alta, che vi feci sentire questo disco, questo brano, e vi dissi: questa, sapete qual era? Numero uno in America, nessuno se la cura, no? E noi invece l'abbiamo trasmessa, e adesso questa canzone piano piano la stanno trasmettendo anche gli altri, con El Langley, numero uno Choosing Texas, è ancora numero uno nella Hot 100, cioè la classifica dei singoli. Una volta c'erano i 45 giri, però è bellissima questa canzone, e la musica country sta un po' tornando, poi il country è talmente mattutino, sa di mattina il country, sa di colazione, non lo so, ne suoneremo ancora di questi brani. Poi altra cosa che volevo dirvi, mi voglio scusare con voi perché io ho detto oggi il 20 settembre, è in riferimento alla via 20 settembre, lo so che è il 22 di settembre, però l'età avanza anche per me, è vero che ci sentiamo sempre giovani, sono passati quasi 20 anni dai primi momenti di colazione, quindi abbiate pazienza, anzi d'ora innanzi abbiatene sempre di più nei miei confronti. Allora andiamo da Veronica, eccoci Veronica,
1: ciao,
0: buongiorno,
1: Teo, ben ritornato.
0: Grazie, ma sono stordito secondo te?
1: Sei già troppo, la tua testa gira già troppo la mattina presto, e quindi è normale incepparsi ogni tanto.
0: No,
1: dai.
0: Ma non mi sono inceppato, ho detto 20, ma non mi sono neanche accorto. Cioè, oggi
1: è 20... vabbè, ma non è niente di grave, dai, niente di grave.
0: Vabbè, io ci tengo queste cose, perché sai, sono questi svarioni che dice, ma questo qua qualche problema, cioè.
1: però ti sei accorto, quindi
0: no, mi hanno redarguito, sai che gli ascoltatori di colazione non puoi dire niente,
1: perché ti vogliono bene, ti correggono come una maestra
0: subito
1: hai detto
0: sì, è così, hai detto questa cosa. No, invece guardate, a proposito di svarioni, perché leggevo che il ministro Valditara giustamente dice: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione, cioè bisogna sapere parlare l'italiano. Ecco, io dico che ci sono tanti italiani che avrebbero bisogno di imparare a parlare l'italiano. Questa è la cosa, a parte insomma, gli stranieri, ce ne sono alcuni che parlano meglio di noi, hai capito?
1: Quindi,
0: credo che sia questo, cioè parlare l'italiano o comunque istruirsi, credo che sia la chiave su tutto. Questo è un messaggio che do ai ragazzi, a tutti noi, insomma, l'istruzione e libertà significa essere, avere il mondo a portata di mano. Allora, cara Veronica, torniamo invece al nostro mestiere di sentinellame.
1: E quindi
0: mi dici dove sei in questo momento?
1: Allora, sono sul provinciale di Ranica, dopo aver superato il centro di Alzano, e ho visto la coda già risalente verso Nembro, sulla provinciale 35, e ho deciso di spostarmi, come faccio in questi casi, sulle provinciali parallele interne, ma c'è gran traffico anche qui.
0: Grande traffico.
1: Sì.
0: Allora, vi do un'altra informazione. Sulla provinciale 35 vedo che c'è una segnalazione di incidente. Non vi so dire se direzione Alzano o se direzione Bergamo, però c'è questa iconcina di incidente, non vedo altre code, e poi le code che invece ci sono ancora sulla 671 in entrambe le direzioni, sia da Curno verso Bergamo e da Seriate verso Bergamo, sotto passo di Colognola. Cioè, ci sono
1: il
0: questi.
1: Lavoro per le sentinelle non smette
0: purtroppo è così. Veronica, ti devo salutare perché so che
1: buona
0: è arrivata
1: giornata.
0: La direttrice Donato, quindi fra poco parleremo di IBRT.
1: Così.
0: Grazie comunque Veronica, un abbraccio, grazie.
1: Buona giornata a voi.
0: Ciao. Andiamo invece da Francesco. Francesco, eccoci. Francesco.
2: Eccoci. Vai. Ma buongiorno Teo, buongiorno a tutti, bentornato.
0: Grazie, bentornati anche voi, tutti quelli che ci stanno seguendo. Dimmi tutto, vai Francesco.
2: Allora, guarda, noi stiamo partendo in questi giorni di scuola un attimino prima, proprio in virtù del grosso traffico che troviamo in strada. Noi siamo partiti dalla zona di via San Bernardino, ti devo segnalare che via Carnovali, ma tutte le vie che in realtà affacciano sulla rotonda di via autostrada sono congestionate completamente.
0: Sì.
2: Già ci eravamo lasciati a giugno con traffico importante, ecco, anche oggi c'è. Abbiamo fatto la 671 questa mattina perché il navigatore ci ha detto: guarda, via Galazzini, scordatela. Sì. E quindi abbiamo tentato. Ti devo dire che sugli autostrade in ingresso Bergamo c'è della coda in ingresso, ma neanche tantissima.
0: Okay.
2: Quindi grosso modo dalla rotonda di via autostrada incrocio via Spino, 671, confermo quello che dicevi prima, quindi le grosse code, i grossi problemi in direzione di Curno da Seriate. Poi ecco, noi siamo usciti alla fiera, traffico scorrevole in ingresso Bergamo, ma già dalla fiera vedevamo ancora coda molto lunga venendo, diciamo, da Lovere, dalla,
0: sì, sì, dalla... perché è chiaro che quando ci sono problemi, insomma, ci sono incidenti, 671, poi in zone limitrofe sì, ci si imbottiglia, purtroppo, perché sì, il traffico è chiaro. Francesco, allora intanto grazie, la tua domanda alla dottoressa Donata l'abbiamo e quindi gliela forniremo. Grazie Francesco, grazie, buona giornata,
2: ciao.
0: Alle nostre sentinelle, state qui con me perché fra poco parleremo di IBRT con i nostri ospiti che saranno in studio fra qualche istante. State con noi.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: La febbre del sabato sera.
9: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG, se sembrerà lo studio 54.
10: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
11: Saturday Night Fever.
12: Cosa sono i Bee Gees?
13: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
12: Cos'è la febbre del sabato sera?
10: Solo pura musica anni 70.
11: Saturday Night Fever.
10: Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
14: Su Radio Alta arriva

0: è questa la radio che state ascoltando. Salutiamo anche i nostri amici che ci seguono da Bergamo TV, anche dai social. Allora, voi sapete che insomma Bergamo sta vivendo questa trasformazione, no? Significativa, una delle più importanti degli ultimi anni, che riguarda il trasporto pubblico, come la IBRT, il nuovo sistema di Bus Rapid Transit Elettrico. Ecco, questo è l'acronimo di IBRT, progettato per ATB. Un tram su gomma, come è stato da molti definito, un grande cambiamento. È un periodo di assestamento, l'abbiamo visto già quest'estate. Per capire di più, noi abbiamo invitato la direttrice generale di ATB, la dottoressa Liliana Donato, che è qui con noi. Grazie per aver accettato questo invito, e diamo il benvenuto anche a Stefano Negretti, che è responsabile dell'area commerciale di ATB.
1: Buongiorno, benvenuti
0: ad entrambi.
2: Buongiorno.
0: Allora, io ho già fatto una prefazione con la dottoressa e con Stefano, dicendo loro sono arrivati veramente tantissimi messaggi già da ieri, quando abbiamo annunciato il vostro arrivo, perché comunque, ecco, sul trasporto pubblico ce ne occupiamo ormai da 20 anni, da quando esiste questa trasmissione. IBRT ha portato una innovazione, almeno per quanto riguarda il nostro territorio. La prima domanda che le pongo è questa: sono più i pro o i contro da quando avete iniziato con questo trasporto, dottoressa Donato?
2: Allora, questa è un'ottima domanda, perché mi porta immediatamente a fare una considerazione da quando siamo partiti, appunto dal 3 agosto, con il carico dei passeggeri, e ricordo anche che abbiamo iniziato, diciamo, quello che viene definito anche preesercizio, quindi le prime corse per testare un pochino l'infrastruttura, addirittura da giugno. Uh-huh. Però carichiamo i passeggeri da agosto. Dal 3 agosto abbiamo potuto e stiamo continuamente monitorando l'andamento del servizio, e abbiamo ottimi risultati, nel senso che siamo molto soddisfatti dei dati che abbiamo monitorato e che stiamo monitorando quotidianamente. Nel periodo estivo portavamo circa 3.000-3.500 passeggeri giornalmente. Adesso, nel periodo invernale, siamo arrivati addirittura a 5.500 di media, e punte anche di 6.000 passeggeri al giorno. Per un totale complessivo che varia dai 30 ai 32.000 a settimana, ma considerate che l'inizio delle scuole è avvenuto soltanto da una settimana.
0: Senta, dottoressa Donato, io le ho letto un po' di domande che sono arrivate. Ovviamente, insomma, l'utenza cerca di avere il meglio. È chiaro che questa novità ha incuriosito tanti. Molti magari hanno preso il pullman proprio solo per testare, per capire come funziona. Abbiamo percepito, insomma, problemi ci sono, perché comunque è una linea dedicata. Si è dato poco spazio, per esempio, alle ciclabili. Ci sono tanti messaggi proprio su questo tema. Molti ciclisti non sanno dove posizionarsi, se andare sulla linea dedicata alla IBRT piuttosto che in centro della carreggiata. Quindi, ecco, questi problemi li avete valutati quando avete progettato questa linea speciale, che è di 29 chilometri, se non sbaglio. 30.
2: Allora, 29 chilometri considerato l'andata e ritorno, ma solo in un senso circa, okay, 15. Okay. Allora, noi sicuramente la BRT è un'infrastruttura complessa, perché è un'infrastruttura di trasporto, è un'infrastruttura tecnologica. Quindi la BRT è il combinato di entrambe le infrastrutture. Okay. È una infrastruttura, appunto, molto complessa, che si è inserita in un quadro viabilistico, in un asse che già da prima era, soprattutto sulla 525, particolarmente trafficato. Lo sforzo che è stato poi raggiunto è stato quello di non eliminare corsie fino a Via De Caniana, quindi lungo tutta la Via Moroni, Laglio, Dalmine, fino ad arrivare a Ausio Sotto, ricavando dello spazio appunto sulla stessa strada. Quindi, rispetto prima, il servizio non invade quella che era la vecchia corsia. Quindi, a proposito dei ciclisti, i ciclisti possono viaggiare sulla strada, diciamo sulla corsia, dove possono viaggiare anche le automobili, motorine e quant'altro. Per una norma del codice della strada non possono viaggiare sulle corsie riservate, per motivi non soltanto legati a al rispetto che la regolarità e la velocità delle BRT consente grazie all'utilizzo delle corsie riservate, ma anche per motivi di sicurezza. La velocità delle BRT deve rispettare e rispetta naturalmente i limiti di velocità della strada, ma non è quella paragonabile di una bicicletta.
0: Allora, nella pratica è accaduto, le parlo di qualche giorno fa, quando ci sono stati problemi di traffico, sia giovedì che venerdì, la pioggia e quant'altro. Le faccio un esempio: via Boromelli, tante macchine poi hanno transitato lungo la pista della IBRT, quindi lì mi sono chiesto, prenderanno la multa questi automobilisti, anche perché non sapevano dove spostarsi, come spostarsi. Ecco, in questo caso come prevedete, perché potranno ancora accadere giornate di questo tipo?
2: Allora, noi siamo consapevoli dell'impatto che un'infrastruttura complessa e diciamo parecchio anche complicata dal punto di vista del trasporto e le BRT e l'impatto che ha soprattutto nel centro città. E per questo motivo, che per quello che è diciamo di nostra competenza, ma in collaborazione e in continuo col continuo lavoro con le amministrazioni comunali e le polizie locali, stiamo monitorando il sistema per apportare delle migliorie. Nel caso specifico, in centro città, già alcune azioni sono state portate avanti, alcune di queste proprio ieri e anche oggi stanno continuando, per migliorare la fluidità del traffico, non tanto delle BRT, ma in questo caso appunto del traffico veicolare. E questo consentirà, col passare del tempo, perché è appunto un'infrastruttura molto complessa, quindi è anche soprattutto una tecnologia che va monitorata e migliorata di giorno in giorno. E questo ci consentirà, insieme, ripeto, all'amministrazione comunale e alle polizie locali, di poter migliorare anche qualche fase semaforica, quel tempo di verde, che consentirà di avere un traffico più fluido.
0: Qual è la criticità maggiore che avete riscontrato, o il rapporto anche con i vari comuni? Sto immaginando Osio piuttosto che Dalmine. Qual è il punto che avete focalizzato per poter migliorare appunto il trasporto?
2: Allora, il trasporto, lo dicevamo prima, siamo parecchio soddisfatti del trasporto BRT, perché i numeri stanno andando in linea con quelle che erano le previsioni. Naturalmente ancora c'è, le BRT deve essere conosciuto, come diceva lei, naturalmente alcuni l'hanno preso per curiosità, ma le assicuro che da un'intervista che abbiamo fatto prima dell'inizio delle scuole, i risultati sono eccellenti, giusto Stefano?
0: Poi ecco, nella seconda parte con Stefano parleremo appunto di quello che è l'area commerciale, insomma di quello che è l'interesse anche, anche economico, no? Di un'azienda come ATB. Dottoressa, poi le leggerò qualche domanda degli ascoltatori, sono tantissime, non so se riuscirò, magari cerco di sintetizzarle. Facciamo una piccola sosta, intanto se volete ovviamente esprimere un vostro pensiero, fatelo anche in questo momento, anche perché con grande gentilezza la dottoressa Donato ha accettato di essere qui per parlare di trasporto. Noi ce ne occupiamo da sempre, vogliamo che Bergamo, io sostengo che Bergamo debba essere una città come dire pilota per quanto riguarda il trasporto pubblico. Alcune cose dette in questa trasmissione si sono avverate, sto pensando ai parcheggi della fiera che sono stati sempre non utilizzati invece da qualche tempo a questa parte, che è una nostra idea, stanno funzionando, sì. Insomma, si possono utilizzare questi parcheggi. Io sogno di avere una navetta elettrica che va avanti e indietro gratuitamente per spostare le persone. Poi ne parlo con Stefano. State qui con noi, torniamo fra poco nella seconda parte di Colazione con Radio Alta con i nostri ospiti.
1: Radio Alta.
3: Spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Il resto ci pensiamo noi.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
5: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia,

0: programma completo su bergamoincontra.com. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
1: Radio Alta.

0: Eccoci con una colazione con Radio Alta. Poi voglio strappare così una promessa anche alla dottoressa Donato. Magari apriamo più volte, no, questa finestra con i nostri ascoltatori. Hai visto quante domande che sono arrivate? Quindi c'è questo interesse di vivere la città in modo diverso. Do il benvenuto al nostro ospite, che è responsabile dell'area commerciale ATB, che è il dottor Stefano Negretti. Buongiorno Stefano, grazie per essere qui. Qua si parla di innovazione, ecco, per quanto riguarda questo trasporto straordinario, fantastico, che è il BRT. Io mi sono permesso questa mattina di dire agli ascoltatori: bellissima opportunità, e mi hanno criticato. Come bellissima opportunità? L'opportunità, e lo dico da utente dei mezzi pubblici, è proprio questa, cioè di essere trasportati da un mezzo che non è il proprio, ed è fantastico. Cioè, puoi lavorare, puoi leggere, puoi telefonare, puoi fare tantissime cose, sempre che funzionino. Stefano, quali sono le innovazioni e soprattutto, ecco, che cosa avete ricevuto, il feedback che avete ricevuto?
1: Allora, abbiamo commissionato qualche giorno fa un'indagine di customer satisfaction per capire, stare con mano, qual è che la qualità percepita dalla nostra clientela su questo tipo di servizio. Il feedback che abbiamo ricevuto è molto positivo, perché comunque è una linea percepita come di alta qualità, con mezzi nuovi, e uno degli aspetti che sicuramente è stato maggiormente apprezzato, un po' come nell'acronimo che ricordava lei all'inizio, l'autobus elettrico rapido, trasporto rapido, è proprio la velocità. Il 60% delle persone hanno indicato quello come il motivo principale per il quale hanno scelto la linea BRT. Diciamo che la valutazione è superiore all'8,5 un altro dato che ci ha sorpreso, o comunque ci ha dato soddisfazione, è il fatto che il 70% delle persone intervistate, circa 500 interviste, possiedono la patente. Sì. E nonostante ciò, la metà di questi, nonostante abbiano la macchina, hanno comunque scelto il mezzo pubblico.
0: Quindi lei mi sta dicendo che ci sono persone che non avevano mai utilizzato il mezzo pubblico, da quando esiste il BRT hanno cambiato così abitudini?
1: Esattamente, perché buona parte della nostra clientela, chiaramente circa la metà, un po' più della metà, sono studenti, ma la restante parte sono lavoratori, sono pensionati, sono comunque non quella categoria di clienti. Proprio questi sono quelli che stiamo registrando in questo momento una maggiore utilizzo da parte della linea BRT. Aggiungo un pezzettino. Sì. Sabato, per la settimana europea della mobilità, abbiamo dato la possibilità di provare gratuitamente la linea BRT a tutti coloro che volevano appunto sperimentare questo nuovo servizio, questa nuova linea, e anche per far toccare con mano proprio ai lavoratori, stiamo mettendo in campo con le principali aziende lungo la 525, comunque nei paesi serviti dal BRT, una convenzione, una promozione commerciale, in modo tale da promuovere la linea e in accordo con l'azienda far provare a tutti i lavoratori che aderiscono per un mese il servizio, in modo tale da testare
0: gratuitamente,
1: proprio con mano.
0: Gratuitamente. Questa è una cosa positiva. Io aggiungo, ci metto il carico, fatelo non solo durante il fine settimana, fatelo anche durante la settimana con l'utenza che magari non ha mai o comunque poco utilizzato il mezzo pubblico, i lavoratori, e testare con mano quello che può significare essere trasportati appunto dal mezzo pubblico, perché sto immaginando meno persone in strada, meno macchine, meno traffico. Cioè, immaginate voi su un pullman adesso BRT, quanti ne può tenere di persone al suo interno?
2: 40.
0: Ecco,
2: 120, sì.
0: E quindi immaginate, ci sono, adesso non dico 120 vetture, vado per approssimazione, 60 vetture in meno in strada, e quindi meno traffico. Dobbiamo abituarci, credo a questo. La richiesta ve l'ho fatta, la promessa dovete mantenerla.
2: Sì, va bene.
0: me lo direte. Mi chiedono appunto questo. Il fatto di non lasciare a terra nessuno, cioè quante persone possono salire sul pullman, ma credo non solo i BRT ma anche sui pullman di linea normali, Quante possono salire di persone? Perché non potete lasciare giù
2: Allora, l'autobus ha una capacità limitata, così come tutti i mezzi di trasporto, anche un tram ha una capacità limitata. Un tram ne porta circa 220-250, dipende dal modello. Nel caso specifico del BRT, gli autobus che possono, l'autobus può incarrozzare o comunque far salire circa 122-125 persone. Naturalmente se si supera questo numero le persone non possono più salire, anche perché fisicamente non trovano spazio all'interno dell'autobus, motivo per il quale le corse sono fittissime la mattina. Quindi noi abbiamo una frequenza base di 7 minuti e mezzo, vuol dire che c'è una corsa dopo 7 minuti o dopo 8 minuti, quindi si frequente. Alternano, molto frequente, e nella punta del mattino, proprio per soddisfare la clientela degli studenti e dei lavoratori, sono state inserite in questo momento altre 3 corse in più per appunto migliorare il carico. Il monitoraggio serve anche a questo, certo. Monitoriamo e facciamo in modo che la persona che ha la fermata non aspetti in questo momento, certo, più di 2-3 minuti.
0: Allora risponde anche alla domanda di un ascoltatore che diceva: ma ne ho visti 3 di fila, cioè è possibile che ne passino 3 di fila? Beh, adesso sto immaginando il traffico che si può congestionare, come è capitato settimana scorsa, e quindi anche un BRT in difficoltà nel passaggio, è chiaro che poi arrivano anche gli altri. Però ecco, la condizione ideale è che ci saranno questi spazi di circa 7 minuti fra uno e l'altro. Quanti sono poi i pullman, i BRT che girano?
2: Allora, gli BRT che girano giornalmente sono 13, però possono arrivare anche a 15. Le corse fatte in una giornata mediamente sono 163 in una giornata scolastica lunedì venerdì.
0: Senta, dottoressa, le faccio una domanda anche cattivella, perché sennò sembra che facciamo lo spottone pubblicitario, non è questo. Il mio intento di questa mattina. Qua mi dicono: ma chi è il genio che ha pensato di tagliare la rotonda di Dalmine? Perché solo questione di tempo potrebbero capitare degli incidenti gravi.
2: Allora, la rotonda di Dalmine è una rotonda complicata ma non complicatissima, nel senso sull'asse delle BRT ci sono rotonde molto più complesse dal punto di vista appunto della fluidità del traffico e grazie al raggio molto
0: anche
2: ampio
0: di dimensione
2: diciamo, questa consente proprio di, come dire, circoscrivere il traffico in un raggio appunto molto ampio. Questo però diciamo determinava nella fase progettuale alcune specifiche, soprattutto di preferenziamento del BRT, come funziona per le rotonde più piccole, che veramente avrebbe bloccato il traffico sulla 525 e sugli assi collaterali. Quindi la fase progettuale, certo, ha portato a questa soluzione, che è una soluzione che ha soprattutto in queste ultime settimane ha portato dei miglioramenti a livello di sicurezza. Infatti abbiamo installato 4 semafori in più e stiamo migliorando anche la cartellonistica, quindi la segnaletica verticale e orizzontale, proprio per dare evidenza che quella è una corsia riservata. Si consideri comunque che questa rotonda arriva, sulla rotonda arrivano 2 bracci molto importanti della 525, dove addirittura verso Dalmine ci sono 6 corsie, quindi le automobili viaggiano in sicurezza e anche in modo fluido.
0: Ottimo, le do la possibilità anche di rispondermi alla domanda precedente sui comuni. Voi avete dei rapporti?
2: Noi abbiamo ottimi rapporti costantemente con i comuni.
0: Sono buoni?
2: Sì, sono buoni, lavoriamo con loro. Naturalmente ogni amministrazione comunale ha, diciamo, delle richieste specifiche, e la collaborazione sia con, diciamo, non soltanto la parte proprio, diciamo, amministrativa, politica, ma anche la parte tecnica, che in questo caso è quella che in questi giorni stiamo monitorando per cercare appunto di migliorare non solo il fattore fluidità del traffico ma anche il fattore sicurezza, avviene costantemente. Anche oggi, per dire, ci sarà un incontro presso la nostra sede con tutte le polizie locali e la polizia provinciale.
0: Ottimo. Allora, altre domande che sono arrivate questa mattina, insomma, in queste ore. settore, a prescindere dai BRT, mi dicono, e questa è una cosa che capita sovente, molti autisti sono in viaggio, guidano con o il cellulare o gli auricolari. Credo che uno forse si possa tenere, però com'è la vostra situazione? Cioè, se vi arrivano comunicazioni di questo tipo, un autista è al telefono, che devono fare?
2: Allora, noi chiediamo appunto di segnalarci questi eventi nel momento in cui vengono rilevati. Il canale appunto di ascolto e di ricezione delle segnalazioni è aperto, e pertanto nel momento in cui dovessero appunto vedere un autista con il telefono, naturalmente l'azienda deve saperlo e per poi insomma verificare e procedere nel caso specifico.
1: Esatto. Allora, è importante da questo punto di vista avere le informazioni per poter ricostruire quando è avvenuto, su quale mezzo, esatto, l'orario, la linea.
0: Ogni bus ha un codice, un numero e loro possono monitorare, perché questo non deve assolutamente accadere, anche perché c'è, come dire, io immagino sempre una collaborazione fra chi utilizza il mezzo e chi ci lavora.
2: E chi lavora.
0: Sappiamo che insomma, molte volte magari possono accadere delle situazioni particolari di nervosismo e poi insomma non termina bene quel momento della giornata. Siamo in chiusura di questo appuntamento, allora promesse due: una, che durante la settimana dovete lasciare spazio anche a chi non ha mai provato il mezzo, magari me lo dite, seguiamo, vogliamo monitorarli, e poi l'altra promessa, che tornate qua
2: volentieri
0: e parliamo e rispondiamo, ecco, agli ascoltatori. Mi voglio scusare con tutti quelli che mi hanno mandato queste domande, magari le giro all'ufficio stampa di ATB, così magari
2: diamo riscontro.
0: Ecco, sanno diamo quello che voi chiedete. In chiusura, Stefano Negretti, responsabile dell'area commerciale, che novità ci sono nell'imminente? Qual è il vostro focus?
1: Allora, il nostro focus è chiaramente quello di migliorare sempre più la qualità del servizio, e in modo tale da diciamo favorire il cosiddetto shift modale, ossia il passaggio dal mezzo privato al mezzo pubblico. Da questo punto di vista, una delle novità del BRT è il parcheggio di interscambio che c'è in via Gorizia, che è stato diciamo aperto proprio negli ultimi giorni, e questo è un'opportunità in più per chi arriva da quella direttrice piuttosto che chi abita a Laglio, in modo tale da poter appunto lasciare la macchina, e con esattamente lo stesso prezzo del biglietto, perché il parcheggio è gratuito, per cui non ci sono sovrapprezzi, poter poi raggiungere la città in circa un quarto, il centro città in circa un quarto d'ora, e quindi lì poi muoversi liberamente col mezzo.
0: Perfetto. Dottoressa Donato, cosa può
2: allora,
0: dire
2: che ci sta ascoltando? Dico che ATB insieme, come dicevo prima, l'ATB insieme all'amministrazione comunale e alle polizie locali sta monitorando quotidianamente. Vi dico solo che settimana scorsa una grande squadra di ATB ha seguito non soltanto il servizio di trasporto pubblico, ma anche il traffico dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera. E grazie a questi monitoraggi e grazie anche all'impegno di tante persone che non sono solo dell'azienda, ma proprio anche del territorio, stiamo appunto monitorando e valutando tutte le azioni che stiamo mettendo in campo. È una grande opportunità per il territorio. Noi abbiamo dei dati particolarmente interessanti, soprattutto per dire i carichi di Verdellino. Tanti, compresi noi, dicevamo e pensavamo che a Verdellino il carico non fosse, diciamo, poteva essere non, come dire, all'altezza del servizio. Invece, in realtà Verdellino carica tantissimo, c'è un forte interscambio con le ferrovie, con gli altri mezzi extraurbani, quindi questo sicuramente è un grande risultato, e noi siamo presenti non solo qui oggi, ma anche nel territorio per monitorare e migliorare.
0: Quindi opportunità che nascono per entrambi, cioè per chi offre il servizio e per chi usufruisce. Io credo che insomma dobbiamo accettare e accogliere, ecco, questa innovazione che abbiamo nella nostra città con i BRT, monitorarlo, noi lo facciamo tutti i giorni, anzi invito chi utilizza i BRT a diventare anche sentinella delle BRT. A noi serve una sentinella che ci dia indicazioni giornaliere, cioè sta andando tutto bene, ci sono dei problemi, cosa dice?
1: Corretto, tant'è che stiamo implementando il nostro sito proprio con una sezione ad hoc per lasciare, diciamo, aperto l'ascolto nei confronti di tutti i cittadini o gli utilizzatori del BRT per farci delle segnalazioni e anche delle proposte di modifica che appunto andiamo a valutare una per una e dove è possibile cerchiamo di recepire
0: con tranquillità. Allora chiudo con una richiesta, guardate quante promesse che vi sto chiedendo io stamattina, questa arriva dagli ascoltatori di Colazione con la Radio Alta, guardate cosa hanno fatto, dice: ma come, è da 20 anni che voi parlate di territorio, parlate di trasporto, parlate di tutte queste cose e su una BRT o su una TB non c'è nulla che pubblicizzi Colazione con la Radio Alta. Mi hanno mandato questa
2: bellissima
0: foto che riguarda la diciottina è perché noi abbiamo festeggiato 18 anni con l'IBRT e la pubblicità. Dico: ma no, ma è vera questa cosa qua?
2: È bellissima.
0: Purtroppo no, però io l'ho fatta vedere alla dottoressa.
2: È bellissima.
0: Donato, Stefano.
1: È molto apprezzabile. Noi abbiamo già la decorazione integrale sugli altri autobus, sul BRT avendo una livrea particolare un po' più difficile da un punto di vista normativo, però l'idea è molto bella.
0: A chi dobbiamo chiedere questa cosa? Negretti?
2: Sempre Negretti.
1: Sì. Con un'intercessione nei confronti del ministero, però sì.
0: Ci faccia questo regalo. Vi ringrazio,
2: grazie per essere stati
0: qua e ritornate ancora. Dottoressa, mi raccomando.
2: Volentieri.
0: Grazie a Stefano Negretti, responsabile dell'area commerciale di ATB, e la dottoressa Liliana Donato, che è la direttrice generale di ATB. Grazie a voi per le vostre domande, ma non preoccupatevi, anche se non sono state evase oggi, ne parleremo ancora nei prossimi giorni. Grazie ancora.
2: Grazie.
3: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
7: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Eccoci, ecco, abbiamo un minuto di tempo con il ragioniere, noi siamo
2: buongiorno, siamo
1: più veloci di IBRT questa mattina. Allora, ragioniere, andiamo subito con le foto e le immagini che lei mi ha mandato stamattina. Eccoci.
2: Quando un amico ti dà una mano.
1: Una mano, perché... Lei cos'è? Una sirena? È una sirena?
2: È una sirena con tutta l'ambulanza.
1: Sta cercando di essere aiutata, lei in piscina, c'è uno sotto che la sostiene. Ecco, probabilmente forse
2: però
1: non.
2: È bello lo sguardo di lui e lei.
1: Sono innamorati tutte e due.
2: Sono innamorati.
1: Va bene, andiamo sull'altra. Questa, WhatsApp, cosa dice? Ciao.

0: tre cestini, 5 euro.
1: 5 euro, e via.
0: Paghi di più, paghi di più. Vabbè, ragioniere, chiuda con la nostra bella.
1: No, allora io lo dico subito veloce, da domani, la parola, perché adesso è tardi. Eh? Da domani daremo una notizia col bella, cuore, ecco. Di cuore, ok? Ecco, mi raccomando, se qualcuno ha qualche notizia bella, mi contatti che facciamo un piccolo video.
0: Ma comincia
1: bella
0: a dirne una.
1: Solo belle notizie.
0: Solo belle notizie.
1: Politica.
0: Ci proviamo, okay. Ci proviamo. Grazie ragioniere, ciao Beppe, ciao, grazie. Grazie.
1: Buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: In un minuto e mezzo abbiamo fatto tutto. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Continuate comunque a sostenerci, continuate a mandare le vostre richieste, le domande, perché la dottoressa Donato mi ha detto che ogni mese sarà qua, ogni mese sarà qua per rispondere alle domande sul trasporto della nostra città. Grazie a Claudio Castelli, grazie a Luciano Ravasio, grazie alla dottoressa Liliana Donato, grazie a Stefano Negretti, ATB, IBRT, io sono Teo Mangione, rimanete con noi. Ci sentiamo domani mattina, colazione alle 7, puntuali, non mancate, ciao!
2: Radio Alta, sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: A scuola uno straniero su 5, i presidi sul tetto del 30%, difficili da applicare, la proposta del governo nelle scuole bergamasche sono circa 25.000, progetti e risorse per l'integrazione, grazie a loro ci sono i numeri. Ancora in prima pagina, ricorderete, morta dopo un incidente in piscina, un ulivo a scuola in memoria di Alice, conserviamo nel cuore la sua allegria, Calusco Dadda, i compagni della scuola Torre hanno ricordato l'undicenne di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione. Incidente d'auto in Brebemi per il governatore Stefani, costretto a saltare il federale della Lega, il presidente del Veneto in ospedale a Bergamo con la sottosegretaria Bizzotto, un terzo collaboratore alla guida del mezzo, il tamponamento all'altezza dell'ingresso di Bariano della 35 tra l'auto e un camion intorno alle 15 di ieri. E poi satelliti connessi per la banda ultra larga anche Bergamo nella sperimentazione, Telespazio e Fastweb hanno migliorato la rete internet collegando fibra, frequenze radio e antenne, il sottosegretario Butti, modello da replicare nel paese, così contrastiamo lo spopolamento delle aree remote. Aggiorniamo la nostra pagina, vediamo se ci sono altre informazioni in questo momento, non ce ne sono, andiamo a vedere il traffico invece, questa mattina purtroppo ci sono ancora dei problemi per quanto riguarda gli incidenti che sono accaduti sulla 671, adesso la linea non è più rossa ma è arancione, quindi gli incidenti probabilmente saranno stati risolti, ma rimane il grande traffico 671 da Curno direzione Bergamo e anche da Seriate, poi sull'asse dalla 470 sino al rondò delle Valli e poi sino ad arrivare al rondò dell'autostrada, vediamo che c'è traffico per chi sta scendendo dalla valle. Bene invece Montenegrone, così anche sulla 671, bene che Valcavallina, tangenziale sud e Valle Magna, non ci sono altre segnalazioni al momento. Per quanto riguarda invece le previsioni meteo per le prossime ore, almeno per quanto riguarda la nostra città, come ci ha detto Manuel Mazzoleni da Trebi Meteo, oggi avremo una giornata con cieli poco nuvolosi salvo variabilità nelle ore centrali, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 24 gradi, 9, 2 minuti, 17 secondi, aggiornamenti più tardi a mezzogiorno in Simulcast con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il

0: materiale pubblicitario.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Radio Alta, la musica grande.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti e non formighetti, così ieri il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove è aperto un nuovo anno scolastico. Le parole del Capo dello Stato poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto nelle classi di studenti stranieri. Di scuola inclusiva ha parlato anche il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, nella sua introduzione ieri al Consiglio Episcopale Permanente.
4: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
5: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
4: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
5: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
4: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
3: Sì, ci attacchi russi nell'est del paese. Tre persone sono morte a Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky intanto si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove dovrebbe incontrare il presidente americano Trump. E continuano gli attacchi ucraini e sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kubiashev nella regione russa di Samara la notte scorsa. Le tensioni nel Golfo. Il canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makaf, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno tre volte, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico Burnham intanto conferma che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Francia sta lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump ieri a margine dell'Assemblea ONU che appunto si apre oggi e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Un'ultima ora dalla Turchia: una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia,

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa scena.

0: Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti e non formighetti. Così ieri il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove è aperto un nuovo anno scolastico. Le parole del Capo dello Stato poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto nelle classi di studenti stranieri. Di scuola inclusiva ha parlato anche il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, nella sua introduzione ieri al Consiglio Episcopale Permanente.
6: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
7: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
6: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
7: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
6: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
5: Ci attacchi russi nell'est del paese, 3 persone sono morte a Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky intanto si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove dovrebbe incontrare il presidente americano Trump. E continuano gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kubiashev nella regione russa di Samara la notte scorsa. Le tensioni nel Golfo. Il canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico Burnham intanto conferma che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Francia sta lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump ieri a margine dell'Assemblea ONU che appunto si apre oggi e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Un'ultima ora dalla Turchia: una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2 Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
4: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
5: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston. Oh.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi sul paese. 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro, nell'est. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev, nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano, mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla France Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%. Lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origine egiziana, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
10: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

Yesterday. Il 2000 suona adesso. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e se

0: Spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: in crescita le chiamate al centro antiveleni del Papa Giovanni. Entra in funzione a Bergamo il nuovo centro raccolta riuso, il nuovo polo di Via Cremasca entra in funzione, un investimento da 3,5 milioni di euro alla strada di accesso è stata intitolata all'ecologista Alexander Langer. Rumori urbani, più denunce ma calano i controlli, i dati Istat scattano la fotografia del capoluogo aerobico in crescita agli esposti dei residenti ma si sono dimezzati i controlli, Bergamo spicca però per l'aggiornamento del piano di zonizzazione. Don Orione, boom di follower per le nonne influencer, la terza età si prende in social, guidate dall'animatrice Raffaella, un gruppo di novantenni spopola in rete battendo pregiudizi sulla vita in struttura. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, è ricoverata in terapia intensiva ed è in pericolo di vita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una 35enne aggredita nella notte tra il 19 e il 20 di settembre nella pianura bergamasca, a colpirla con la lama di un paio di forbici ferendola gravemente a collo, torace e braccia è stato l'ex compagno di 31 anni poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti al figlio di 4 anni della coppia, subito tratto in salvo da una vicina e affidato ai nonni. L'uomo su cui pendeva già un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni è fuggito a piedi ma è stato rintracciato poco dopo dai militari nei pressi di un santuario dove ha confessato. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora ci occupiamo dell'intossicazione da farmaci, a rischio soprattutto gli anziani. Più farmaci presi insieme, un numero sempre maggiore di intossicazioni, e quanto emerge dai dati delle strutture sanitarie del Bergamasco, dove l'aumento dei consumi contemporanei di più terapie rappresenta un fenomeno sotto costante monitoraggio. A scattare la fotografia quotidiana dell'emergenza è anche il centro antiveleni dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un'eccellenza che gestisce la rete nazionale d'emergenza con un flusso operativo imponente, fino a 400 chiamate al giorno da tutta Italia al numero verde dedicato, di cui la maggior parte riguarda l'ingestione errata o accidentale di medicinali. I rilievi epidemiologici di farmacovigilanza della provincia parlano chiaro. L'intossicazione da farmaci costituisce la primissima causa di avvelenamento anche sul territorio locale, colpendo con particolare frequenza la popolazione anziana.
1: Si stima che ogni anno vi siano in Europa circa 8 milioni e mezzo di accessi a pronto soccorso e di ricoveri dovuti a reazioni avverse da farmaco. Questo problema è particolarmente importante nelle persone che hanno più di 65 anni di età e che assumono almeno 5 farmaci cronicamente, ovvero in quelli che vengono definiti gli anziani in politerapia. Questo perché con l'aumentare dell'età aumenta il numero delle patologie, aumenta il numero di molecole assunte e oltre ad aumentare la sensibilità agli effetti indesiderati, aumenta anche la probabilità che vi siano delle interazioni fra le diverse molecole o che qualche farmaco non venga assunto nella maniera corretta.
0: Nella fascia sopra i 65 anni, la politerapia, ovvero l'assunzione giornaliera di 5 o più principi attivi diversi, riguarda infatti oltre la metà degli assistiti dall'ATS di Bergamo. Circa un anziano su 5 finisce nuovamente in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione a causa di interazioni improprie, errori nei dosaggi o scambi nella somministrazione quotidiana.
1: In pratica le persone assumono in maniera involontaria più dosi di quelle richieste perché si sbagliano oppure non effettuano i monitoraggi che sono richiesti, per esempio nel caso della terapia per il diabete non viene effettuato un monitoraggio corretto della glicemia quando si assume l'insulina o gli antidiabetici orali.
0: Dalle analisi dei referti di pronto soccorso emergono poi le sostanze più critiche. In cima alla lista ci sono i sedativo ipnotici, seguiti dagli analgesici oppioidi e dai farmaci per il sistema cardiovascolare, come anticoagulanti e ipertensivi. Lo scenario cambia invece quando si guarda ai più giovani, dove le segnalazioni registrate dalle centrali d'emergenza si dividono tra i tentativi di autolesionismo nelle fasce giovanili e l'ingestione accidentale nei bambini, attirati da sciroppi e antipiretici lasciati inavvertitamente alla loro portata tra le mura domestiche. A Bergamo un nuovo polo per la raccolta differenziata e il riuso.
2: È ufficialmente aperto il nuovo centro di raccolta e del riuso, la prima infrastruttura comunale di proprietà della città dedicata al conferimento

0: al recupero e al riutilizzo dei materiali. Si trova lungo via Alexander Langer, la nuova via intitolata al ricordo della figura di riferimento del movimento ecologista italiano ed europeo, ed è stato realizzato nell'area compresa tra via Cremasca e la nuova viabilità, su una superficie complessiva di 4.900 metri quadrati. Gestito da Aprica, gruppo A2A, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 e dal 2027 anche la domenica, il centro di raccolta potrà accogliere un'ampia gamma di materiali, dagli ingombranti al legno, dalla carta al vetro, dalla plastica ai metalli, fino alle frazioni che richiedono modalità di gestione specifiche, come gli oli esausti. Inoltre, sul perimetro esterno, in via Langer, è disponibile un contenitore accessibile 24 ore su 24 per il conferimento di rifiuti organici e dispositivi igienico-sanitari. Ulteriore novità è che da gennaio 2027 il servizio sarà aperto non soltanto ai cittadini, ma anche alle piccole attività economiche e produttive del territorio.
1: Allora, questo è un centro di riuso, un centro di raccolta, quindi la novità è che è un centro totalmente comunale, decisamente più grande della piattaforma di via Goltara, che comunque era di proprietà Aprica, dove i cittadini potranno venire a conferire tutte le frazioni di rifiuto e anche andare a portare degli oggetti che non sono più in uso e che possono acquisire nuova vita attraverso l'utilizzo di altre persone. Quindi lo scopo è quello di differenziare sempre meglio i rifiuti, ma anche di produrre meno rifiuto, quindi di ridurre la quantità dei rifiuti che produciamo quotidianamente.
2: Di intitolazione proprio lui, Alexander Langer, la cosa che ha colpito la commissione è quella di avere l'occasione di ricordare un grande ambientalista in un luogo che fa della sua mission la transizione ecologica, e quindi questo nuovo centro del riuso che diventa il secondo in città.
3: La Regione Lombardia finanzierà con altri 94.000 euro l'intervento di messa in sicurezza di uno dei piloni della funivia Albino Selvino. I fondi vanno ad aggiungersi ai 165.000 euro destinati lo scorso mese di maggio alla manutenzione straordinaria, all'ammodernamento delle stazioni a monte e a valle. Le ulteriori risorse serviranno alla realizzazione di una barriera paramassi e protezione del pilone, un intervento necessario per la riattivazione del servizio di trasporto tra l'altopiano e Albino, molto utilizzato soprattutto da studenti, lavoratori, turisti. Va ricordato che da qualche tempo gli enti territoriali hanno inoltre avviato un confronto per valutare il futuro rinnovo complessivo dell'impianto e la possibile integrazione con la linea T1 Bergamo-Albino attraverso un nuovo collegamento tra Pradalunga e Selvino. Inaugurata a Bergamo la nuova sede dell'Associazione del Dopolavoro Ferroviario.
4: Sono circa 800 gli ex dipendenti ferroviari soci del Dopolavoro Ferroviario di Bergamo. Dopo un anno e mezzo di traslochi, cominciati quando la loro storica sede, che si trovava sul lato ovest della stazione di Piazzale Marconi, è stata demolita nell'ambito del progetto della nuova stazione europea, da oggi hanno un nuovo centro di riferimento della vita associativa, animato dalla sentita partecipazione degli ex ferrovieri. È collocato all'inizio dei binari 1-2 ovest, direzione Milano, nei locali che ospitavano quella che era la vecchia officina carica accumulatori. Una struttura dismessa a metà degli anni Ottanta e diventata poi magazzino delle attrezzature ferroviarie. Spazi che, completamente riqualificati, sono ora fruibili per le attività di questa consolidata realtà. Con questo taglio del nastro apriamo le porte a un nuovo capitolo di una lunga storia, orgogliosa e profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale della nostra città, ha sottolineato Martino Tartaglia, presidente del Sodalizio Orobico. L'associazione, caratterizzata dallo spirito solidale condiviso dai lavoratori delle ferrovie, nel tempo è diventata un punto di riferimento inclusivo, uno spazio di incontro, di cultura, di sport e ancora di solidarietà aperto a tutti. I nuovi locali sono moderni, accoglienti e funzionali e, nelle intenzioni dei soci del Dopolavoro Ferroviario, dovranno servire per incontrarsi, continuare a coltivare le tradizioni e far nascere allo stesso tempo nuove idee e progetti per il quartiere e per Bergamo.
3: Rumori urbani sono in aumento e invece calano i controlli. Aumentano le proteste dei cittadini per l'inquinamento acustico a Bergamo, ma crolla verticalmente il numero delle verifiche sul campo. È la fotografia scattata dal rapporto Ambiente Urbano 2026 dell'Istat, che evidenzia una tendenza critica sulla gestione del rumore urbano. Nel capoluogo orobico le segnalazioni sono quasi raddoppiate in 2 anni, passando da meno di 20 esposti nel 2022 a circa 30 nel 2024. Un incremento che porta l'incidenza a circa 25 denunce ogni 100.000 abitanti e posiziona la città tra le realtà lombarde con i rialzi più consistenti. A fronte del crescente disagio espresso dai residenti, gli accertamenti e le attività di controllo sul territorio bergamasco hanno subito un netto ridimensionamento, precipitando da oltre 60 verifiche effettuate nel 2022 a circa una decina nel 2024. Una nota positiva per il comune arriva però sul fronte della pianificazione. Bergamo risulta infatti tra le poche eccezioni virtuose in Lombardia insieme a Milano per aver aggiornato o approvato il proprio piano di zonizzazione acustica proprio nel 2024, laddove in 3/4 dei capoluoghi regionali gli strumenti di pianificazione acustica risultano ormai obsoleti e privi di revisione da oltre 10 anni. Siamo andati al Don Orione, abbiamo incontrato dei nonni social con un boom di follower.
5: Cosa vuoi dire alla tua amica Teresa per i suoi 86 anni?
6: Che ha perso tanto.
5: No, felice.
7: E vi lascio c'è la mica, via.
8: Veniamo noi. E poi dormiamo a casa tua.
5: E domani ci fai la colazione.
7: Ecco. Andite, c'è la vostra cabella.
3: I corridoi della residenza Don Orione sprizzano un'energia travolgente che demolisce ogni pregiudizio sulla terza età. Adriana, Franca, Antonina, Gabriella, Anna e la mitica Sandra sono le nuove star del web. Ospiti in RSA ma con la stoffa delle vere influencer, capaci di conquistare un pubblico di giovanissimi e fare il pieno di follower.
9: Una volta si diceva così, quando veniva una ragazza da giù, si chiamava Carmelina, ecco.
10: Ah, io la vivo bene, vado, vengo, giro, ma sì.
11: Miei figli erano un po' contrari e hanno temporeggiato, però gli ho fatto capire che io sarei stata più tranquilla anche nei loro riguardi, perché potevano stare tranquille che io qui ero accudita.
12: Non voglio morire da sola, voglio vivere ancora, ma insieme alle persone.
13: Vedrai Agli, da quando io sarò vecchia sarò su quel terrazzo a salutarti e tu dal tuo. Adesso è proprio successo.
3: A fare da regista c'è Raffaella, educatrice e animatrice dal fare curioso, abile ad intrecciare i temi profondi, amarcord e leggere frivolezze.
14: Non è il classico anziano di un tempo, sono persone moderne, hanno anche molte più esperienze di vita di me e degli altri miei colleghi, hanno viaggiato e hanno ampie vedute, cose che non avevano gli anziani di un tempo.
3: Ma le vere star sono loro, le ultra novantenni senza peli sulla lingua e con una modernità spiazzante.
5: Andiamo a Parigi?
15: Va a Parigi, tutti siamo. Tutti.
3: Il contatore dei fan sale tra messaggi d'affetto e piccoli doni inviati dagli ammiratori.
16: Facciamo apprezzare il piacere di trovarsi insieme, di ricreare nuove compagnie, di ricreare nuove amicizie, di ricreare nuove relazioni, di farsi sentire ancora vive.
3: Certo, dietro l'ironia e i sorrisi non mancano le cicatrici del passato e un filo di malinconia, ma per queste donne che hanno scelto con consapevolezza la vita in struttura, la vera forza sta tutta qui, nella voglia inefrenabile di assaporare ogni istante di vita.
17: Comunque no, perché qui è bene dire che abbiamo la libertà.
3: Ed ora parliamo di Bergamo Incontra, che torna, e ci colleghiamo con Filippo Campiotti. Eccolo qua, benvenuto.
18: Buongiorno.
3: Allora, grazie. Qual è il filo conduttore di questa nuova edizione?
18: Dunque, il titolo dell'edizione di quest'anno è "Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta". È una frase tratta dal Cardinal Newman quando racconta della sua conversione al cattolicesimo. Il filo qual è? La vita di tutti i giorni è faticosa e piena di incertezze, c'è sempre più solitudine, ma dentro a tutto questo noi rivendichiamo un fatto: c'è un porto in cui entrare, in cui arrivare, in cui essere accolti, in cui affrontare tutto questo con qualcuno. Ecco, l'edizione di quest'anno vuole vuole un po' presentare quello che noi abbiamo incontrato come porto e proporlo a tutti.
3: E allora quali saranno gli incontri di questa edizione?
18: Il primo incontro decisivo è quello sull'enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sarà con noi Javier Prades, che è un membro della Commissione Teologica Internazionale, e lo pongo come incontro decisivo proprio perché quello che il Papa ha inteso fare è lanciare un allarme di non perdere l'umano nel tempo dell'intelligenza artificiale, di questo sviluppo tecnologico sfrenato. Ecco, noi è proprio questo che vogliamo con Bergamo Incontra. Proporre dentro allo sviluppo, alla modernità, alla frenesia della vita quotidiana, non vogliamo perdere di vista l'umano. Ecco perché questo, che è l'incontro inaugurale venerdì alle 18, è il punto forse più significativo dell'intera edizione. Oltre a questo affronteremo poi tematiche di tutti i giorni, dal lavoro alla giustizia, alla sanità, quindi alla malattia, alla solitudine del malato, al fine vita, e attraverseremo un po' tutti quelli che sono gli ambiti normali di vita quotidiana. Ci saranno anche due mostre, una appunto sulla figura di Léon Armel, un imprenditore francese, e una realizzata proprio da noi, da Bergamo Incontra, sul titolo della mostra.
3: Senta, ricordiamo anche dove ci saranno questi incontri, magari anche gli altri appuntamenti, le date degli altri appuntamenti.
18: Esatto, Bergamo Incontra si svolge al Course Life in via Serassi a Bergamo dalla sera del venerdì 25 di questo venerdì, a partire dalle 18 fino alla domenica pomeriggio. Saremo presenti il sabato dalle 2, dalle 14 in avanti, e la domenica tutto il giorno. Mi permetto di segnalare anche l'incontro del sabato delle 15:30 sulla figura di San Francesco, perché ricorrono gli 800 anni, l'anniversario degli 800 anni, con Fra Giovanni Amisano e Franco Nembrini, scrittore. È uscito recentemente il suo libro San Francesco, il dito e la luna, e questo è un altro passaggio sicuramente significativo. Segnalo un altro appuntamento che sarà verso la chiusura, la domenica alle 17:30, l'incontro sul titolo della manifestazione, quindi avremo sia la mostra che un incontro sul titolo della manifestazione, Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta, con Silvio Cattarina, presidente dell'Imprevisto, una cooperativa eccezionale, e Fabrizio Maiello, detto il Maradona delle carceri, che racconterà la sua incredibile storia.
3: Per chiudere, qual è insomma la formula vincente di Bergamo Incontra?
18: Noi diciamo che questo porto esiste, che questo porto è la Chiesa ed è l'amicizia vissuta nella fede. Questo per noi non è un fatto astratto, un fatto relegato a delle forme, ma è un'amicizia vissuta, una compagnia quotidiana nella vita, che può attraversare tutte le circostanze, che può guardare in faccia a tutte le fatiche. Ecco perché Bergamo Incontra non vuole essere solamente una rassegna culturale, ma è un luogo di vita dove, per esempio, sono previsti laboratori per bambini per coinvolgersi, dove sono previsti dei momenti di pranzo o cena insieme, dei momenti conviviali, una cantata insieme. Vuole essere una innanzitutto una vita, una proposta, un'amicizia proposta per tutti.
3: Grazie a Filippo Campiotti, appuntamento quindi già da venerdì 25. Grazie,
18: arrivederci.
3: Una mostra fotografica e un libro dedicati alla bellezza femminile a sostegno di un'associazione attiva nell'aiuto a donne maltrattate. Sentiamo i particolari.
19: 50 anni di carriera raccontati in 127 scatti in bianco e nero. L'hair stylist trevigliese Gino Bigatti pubblica Specchi, un libro fotografico dedicato alle donne e alla loro bellezza più autentica. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a Sirio, la Onlus che gestisce a Treviglio il centro antiviolenza Sportello Donna e il centro antiviolenza Penelope. Il volume è stato presentato domenica 20 settembre nella galleria Spazio Hub sopra il Teatro Nuovo Treviglio, dove è stata anche allestita una mostra con le fotografie dell'artista.
20: Il libro nasce per celebrare i miei 50 anni di attività e per celebrare le donne, ovviamente, che sono state fondamentali nella mia vita professionale. Io sono anche fotografo, ho avuto la fortuna in questi 20-25 anni di fotografia, di fotografare solo i miei clienti, e da lì nasce l'idea di aiutare le persone, le donne meno fortunate di quelle che ho fotografato, e quindi proventi della vendita del libro che abbiamo realizzato, che si chiama Specchi, andrà a Sirio. Allora, sono fotografie che ho fatto in questi ultimi 25 anni, sono fotografie solo in bianco e nero, mi sono assolutamente voluto perché dai primi scatti adesso faccio degli scatti molto importanti, almeno quantomeno mi piacciono molto, molto di più. E niente, siamo partiti da 12.000 scatti per realizzarne alla fine nel libro circa 150.
0: Grazie a Gino Bigatti e a tutte le persone che hanno collaborato a questa mostra, che hanno pensato alla nostra cooperativa e alla violenza contro le donne, per sostenere la nostra attività. Credo che sia un connubio meraviglioso, perché va a contrastare quello stereotipo che vogliono le donne brutte, sciatte, in quanto vittime di violenza, e disconoscono invece nella bellezza la problematica che possono attraversare qualsiasi donna, qualsiasi categoria e qualsiasi espressione estetica di chi è vittima di donne vittime di violenza.
3: Andiamo ora ad Osio Sopra, si allungano i tempi per il restauro del campanile della parrocchiale.
21: Si allungano i tempi per il restauro del campanile della parrocchiale di Osio Sopra, un intervento necessario per recuperare le parti in pietra e le decorazioni della torre, alta circa 50 metri. Il cantiere, avviato per riportare il campanile alle sue condizioni originarie, è ancora in corso e la struttura resta completamente avvolta dai ponteggi. A rendere più complesso il lavoro sono soprattutto alcune condizioni delle balaustre, delle decorazioni e dei fregi in pietra dibrembate, che richiedono interventi specifici di consolidamento e restauro. In particolare, le parti in pietra dovranno essere valutate una per una per stabilire quali possano essere recuperate e quali invece necessitano di interventi più approfonditi. Per questo motivo sarà necessario procedere con particolare attenzione, confrontandosi anche con curia e soprintendenza, così da individuare le modalità più appropriate per il recupero delle diverse parti del campanile. L'intervento, inizialmente previsto con una conclusione entro la fine dell'anno, riguarderà quindi in questa fase soprattutto la parte alta della torre. La durata complessiva dei lavori dipenderà dalle valutazioni che verranno effettuate durante il cantiere. Il costo dell'intervento è attualmente stimato in circa 420.000 euro. L'obiettivo resta quello di completare il recupero conservando il più possibile i materiali e gli elementi originali del campanile, restituendo alla comunità uno dei simboli della parrocchia di Osio Sopra.
3: Con l'inizio d'autunno guardiamo come prosegue il tempo nei prossimi giorni.
22: Vi ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. La giornata di mercoledì sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Lombardia, con temperature diurne un po' meno estive, prossime ai 23-25 gradi in diverse località. Più nel dettaglio Bergamo, situazione meteo analoga. Il sole sarà prevalente, qualche nube innocua di passaggio possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Temperature diurne attorno ai 22-24 gradi. La giornata di giovedì non avrà cambiamenti, cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Diamo uno sguardo anche al weekend e l'avvio della nuova settimana. Con ancora pressione atmosferica alta, questo consiste in una situazione meteo buona e tranquilla, con stabilità, ampi spazi assolati, temperature diurne attorno ai 23 gradi sino a sabato, poi saranno in leggero incremento nell'avvio della nuova settimana, saranno i valori minimi ad essere piuttosto bassini, anche inferiori ai 15 gradi. Clima frizzante nella notte al mattino. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.
3: Gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
23: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia. Martedì 22 settembre alle 17 al Teatro di Loreto di Bergamo va in scena Carta Canta, uno spettacolo interattivo della compagnia Strade Varie / Teatro di Terra, inserito nella rassegna Piccolo e Bello. Mercoledì 23 settembre alle 21, il Chiostro del Carmine in Città Alta fa da cornice alla proiezione della celebre commedia A qualcuno piace caldo, che vede tra i protagonisti Marilyn Monroe. Giovedì 24 settembre alle 19, all'Enoteca 14 di Pedrengo, le eccellenze vinicole del territorio sono protagoniste per una serata di degustazioni, inserita nella rassegna I Giovedì del Vescovado. Venerdì 25 settembre prosegue al Centro Sportivo di Berzo San Fermo la manifestazione I Prodoc de Bers, dedicata alla cultura contadina, alle tradizioni rurali e ai sapori del territorio, che da giovedì a domenica propone laboratori, incontri ed eventi culinari. Dalle 17 la città di Bergamo ospita World Cheese Capital per 3 giornate, fino a domenica 27, dedicate alle eccellenze casearie italiane e internazionali, con degustazioni, incontri e laboratori curati da produttori di formaggi e vini. Sabato 26 settembre dalle 9 torna l'appuntamento con la rassegna Trame Vive, che fa tappa alle 15 a Casnigo con Il Paese del Baguette, una visita teatralizzata alla scoperta della cornamusa bergamasca. Alle 16.30 in via Vittorio Emanuele II a Calusco d'Adda va in scena lo spettacolo di Burattini Meneghino alla riscossa, omaggiato alla comunità da Foto Ottica Carminati. Domenica 27 settembre alle 14.30 è in programma una visita guidata alla storica Fontana dell'Antro in Città Alta, aperta per l'occasione. Un evento curato del gruppo speleologico bergamasco Le Nottole. Alle 16.30 al Teatro di Loreto di Bergamo sale sul palco la compagnia Dimitri Canessa, che propone Cuor di Coniglio, uno spettacolo di teatro-danza inserito nella rassegna Il Teatro delle Meraviglie di Pandemonium Teatro.
1: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
23: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
6: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
23: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
6: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
1: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: divertente il sabato sera.
1: È il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever,
0: la febbre del sabato sera.
1: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
2: Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
5: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
6: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: In apertura la cronaca: è ricoverata in terapia intensiva ed è in pericolo di vita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo una 35enne aggredita nella notte tra il 19 e il 20 di settembre nella pianura bergamasca. Colpirla con la lama di un paio di forbici, ferendola gravemente a collo, torace e braccia, è stato l'ex compagno di 31 anni, poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti al figlio di 4 anni della coppia, subito tratto in salvo da una vicina e affidato ai nonni. L'uomo, su cui pendeva già un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni, è fuggito a piedi ma è stato rintracciato poco dopo dai militari nei pressi di un santuario dove ha confessato. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora ci occupiamo dell'intossicazione da farmaci, a rischio soprattutto gli anziani. Più farmaci presi insieme, un numero sempre maggiore di intossicazioni, e quanto emerge dai dati delle strutture sanitarie del Bergamasco, dove l'aumento dei consumi contemporanei di più terapie rappresenta un fenomeno

0: Si stima che ogni anno vi siano in Europa circa 8 milioni e mezzo di accessi al pronto soccorso e di ricoveri dovuti a reazioni avverse da farmaco. Questo problema è particolarmente importante nelle persone che hanno più di 65 anni di età e che assumono almeno 5 farmaci cronicamente, ovvero in quelli che vengono definiti gli anziani in politerapia. Questo perché con l'aumentare dell'età aumenta il numero delle patologie, aumenta il numero di molecole assunte e, oltre ad aumentare la sensibilità agli effetti indesiderati, aumenta anche la probabilità che vi siano delle interazioni fra le diverse molecole o che qualche farmaco non venga assunto nella maniera corretta.
1: Nella fascia sopra i 65 anni, la politerapia, ovvero l'assunzione giornaliera di 5 o più principi attivi diversi, riguarda infatti oltre la metà degli assistiti dell'ATS di Bergamo. Circa un anziano su 5 finisce nuovamente in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione a causa di interazioni improprie, errori nei dosaggi o scambi nella somministrazione quotidiana.
0: In pratica le persone assumono in maniera involontaria più dosi di quelle richieste perché si sbagliano, oppure non effettuano i monitoraggi che sono richiesti. Per esempio, nel caso della terapia per il diabete non viene effettuato un monitoraggio corretto della glicemia quando si assume l'insulina o gli antidiabetici orali.
1: Dalle analisi dei referti di pronto soccorso emergono poi le sostanze più critiche. In cima alla lista ci sono i sedativo ipnotici, seguiti dagli analgesici oppioidi e dai farmaci per il sistema cardiovascolare, come anticoagulanti e ipertensivi. Lo scenario cambia invece quando si guarda ai più giovani, dove le segnalazioni registrate dalle centrali d'emergenza si dividono tra i tentativi di autolesionismo nelle fasce giovanili e l'ingestione accidentale nei bambini, attirati da sciroppi e antipiretici lasciati inavvertitamente alla loro portata tra le mura domestiche. A Bergamo un nuovo polo per la raccolta differenziata e il riuso.
2: È ufficialmente aperto il nuovo centro di raccolta e del riuso, la prima infrastruttura comunale di proprietà della città dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Si trova lungo via Alexander Langer, la nuova via intitolata in ricordo della figura di riferimento del movimento ecologista italiano ed europeo, ed è stato realizzato nell'area compresa tra via Cremasca e la nuova viabilità, su una superficie complessiva di 4.900 metri quadrati. Gestito da Aprica, gruppo A2A, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 e dal 2027 anche la domenica, il centro di raccolta potrà accogliere un'ampia gamma di materiali, dagli ingombranti al legno, dalla carta al vetro, dalla plastica ai metalli, fino alle frazioni che richiedono modalità di gestione specifiche, come gli oli esausti. Inoltre, sul perimetro esterno, in via Langer, è disponibile un contenitore accessibile 24 ore su 24 per il conferimento di rifiuti organici e dispositivi igienico-sanitari. Ulteriore novità è che da gennaio 2027 il servizio sarà aperto non soltanto ai cittadini, ma anche alle piccole attività economiche e produttive del territorio.
3: Allora, questo è un centro di riuso, un centro di raccolta, quindi la novità è che è un centro totalmente comunale, decisamente più grande della piattaforma di via Voltara, che comunque era di proprietà Aprica, dove i cittadini potranno venire a conferire tutte le frazioni di rifiuto e anche andare a portare degli oggetti che non sono più in uso e che possono acquisire nuova vita attraverso l'utilizzo di altre persone. Quindi lo scopo è quello di differenziare sempre meglio i rifiuti, ma anche di produrre meno rifiuto, quindi di ridurre la quantità dei rifiuti che produciamo quotidianamente.
4: Di intitolazione proprio lui, Alexander Langer. La cosa che ha colpito la commissione è quella di avere l'occasione di ricordare un grande ambientalista in un luogo che fa della sua mission la transizione ecologica, e quindi questo nuovo centro del riuso che diventa il secondo in città.
1: La Regione Lombardia finanzierà con altri 94.000 euro l'intervento di messa in sicurezza di uno dei piloni della funivia Albino Selvino. I fondi vanno ad aggiungersi ai 165.000 euro destinati lo scorso mese di maggio alla manutenzione straordinaria e all'ammodernamento delle stazioni a monte e a valle. Le ulteriori risorse serviranno alla realizzazione di una barriera paramassi e protezione del pilone, un intervento necessario per la riattivazione del servizio di trasporto tra l'altopiano e Albino, molto utilizzato soprattutto da studenti, lavoratori, turisti. Va ricordato che da qualche tempo gli enti territoriali hanno inoltre avviato un confronto per valutare il futuro rinnovo complessivo dell'impianto e la possibile integrazione con la linea T1 Bergamo-Albino attraverso un nuovo collegamento tra Pradalunga e Selvino.

0: inaugurata a Bergamo la nuova sede dell'Associazione del Dopolavoro Ferroviario.
1: Sono circa 800 gli ex dipendenti ferroviari soci del Dopolavoro Ferroviario di Bergamo. Dopo un anno e mezzo di traslochi, cominciati quando la loro storica sede, che si trovava sul lato ovest della stazione di Piazzale Marconi, è stata demolita nell'ambito del progetto della nuova stazione europea, da oggi hanno un nuovo centro di riferimento della vita associativa, animato dalla sentita partecipazione degli ex ferrovieri. È collocato all'inizio dei binari 1-2 ovest, direzione Milano, nei locali che ospitavano quella che era la vecchia officina carica accumulatori. Una struttura dismessa a metà degli anni Ottanta e diventata poi magazzino delle attrezzature ferroviarie. Spazi che, completamente riqualificati, sono ora fruibili per le attività di questa consolidata realtà. Con questo taglio del nastro apriamo le porte a un nuovo capitolo di una lunga storia, orgogliosa e profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale della nostra città, ha sottolineato Martino Tartaglia, presidente del Sodalizio Orobico. L'associazione, caratterizzata dallo spirito solidale condiviso dai lavoratori delle ferrovie, nel tempo è diventata un punto di riferimento inclusivo, uno spazio di incontro, di cultura, di sport e ancora di solidarietà aperto a tutti. I nuovi locali sono moderni, accoglienti e funzionali e nelle intenzioni dei soci del Dopolavoro Ferroviario dovranno servire per incontrarsi, continuare a coltivare le tradizioni e far nascere allo stesso tempo nuove idee e progetti per il quartiere e per Bergamo.
0: Rumori urbani sono in aumento e invece calano i controlli. Aumentano le proteste dei cittadini per l'inquinamento acustico a Bergamo, ma crolla verticalmente il numero delle verifiche sul campo. È la fotografia scattata dal rapporto Ambiente Urbano 2026 dell'Istat, che evidenzia una tendenza critica sulla gestione del rumore urbano. Nel capoluogo orobico le segnalazioni sono quasi raddoppiate in due anni, passando da meno di 20 esposti nel 2022 a circa 30 nel 2024. Un incremento che porta l'incidenza a circa 25 denunce ogni 100.000 abitanti e posiziona la città tra le realtà lombarde con i rialzi più consistenti. A fronte del crescente disagio espresso dai residenti, gli accertamenti e le attività di controllo sul territorio bergamasco hanno subito un netto ridimensionamento, precipitando da oltre 60 verifiche effettuate nel 2022 a circa una decina nel 2024. Una nota positiva per il comune arriva però sul fronte della pianificazione. Bergamo risulta infatti tra le poche eccezioni virtuose in Lombardia insieme a Milano per aver aggiornato o approvato il proprio piano di zonizzazione acustica proprio nel 2024, laddove in tre quarti dei capoluoghi regionali gli strumenti di pianificazione acustica risultano ormai obsoleti e privi di revisione da oltre 10 anni.
2: Siamo andati al Don Orione, abbiamo incontrato dei nonni social con un boom di follower.
3: Cosa vuoi dire alla tua amica Teresa per i suoi 86 anni?
4: Che ha perso tanto.
3: No, felice.
5: E vi l'altro c'è la mica, via.
6: Vediamo noi. E poi dormiamo a casa tua.
3: E domani ci fai la colazione.
5: Ecco. Andite, c'è la vostra cabella.
2: I corridoi della residenza Don Orione sprizzano un'energia travolgente che demolisce ogni pregiudizio sulla terza età. Adriana, Franca, Antonina, Gabriella, Anna e la mitica Sandra sono le nuove star del web. Ospiti in RSA ma con la stoffa delle vere influencer, capaci di conquistare un pubblico di giovanissimi e fare il pieno di follower.
7: Una volta si diceva così, quando veniva una ragazza da giù, si chiamava Carmelina, ecco.
8: Ah, io la vivo bene. Vado, vengo, giro, ma sì.
9: Mie figlie erano un po' contrarie, hanno temporeggiato, però gli ho fatto capire che io sarei stata più tranquilla anche nei loro riguardi, perché potevano stare tranquille, che io qui ero accudita.
10: Non voglio morire da sola, voglio vivere ancora, ma insieme alle persone.
8: Vedrai, Agli, da quando io sarò vecchia sarò su quel terrazzo a salutarti e tu dal tuo.
11: adesso è proprio successo.
2: A fare da regista c'è Raffaella, educatrice e animatrice dal fare curioso, abile ad intrecciare i temi profondi, amarcord e leggere frivolezze.
12: Non è il classico anziano di un tempo, sono persone moderne, hanno anche molte più esperienze di vita di me e degli altri miei colleghi, hanno viaggiato e hanno ampie vedute, cose che non avevano gli anziani di un tempo.
2: Ma le vere star sono loro, le ultra novantenni senza peli sulla lingua e con una modernità spiazzante.
3: Andiamo a Parigi?
13: Va a Parigi, tutti siamo. Tutti.
2: Il contatore dei fan sale tra messaggi d'affetto e piccoli doni inviati dagli ammiratori.
14: Facciamo apprezzare il piacere di trovarsi insieme, di ricreare nuove compagnie, di ricreare nuove amicizie, di ricreare nuove relazioni, di farsi sentire ancora vive.
2: Certo, dietro l'ironia e i sorrisi non mancano le cicatrici del passato e un filo di malinconia, ma per queste donne che hanno scelto con consapevolezza la vita in struttura, la vera forza sta tutta qui, nella voglia inefrenabile di assaporare ogni istante di vita.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
16: Amiche e amici di Bergamo TV e di Radio Alta, buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Martedì 22 settembre, sono passate 48 ore dalla sconfitta dell'Atalanta a Torino contro la Juventus, ma insomma piove sul bagnato e lo chiedo a Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo, che ringrazio per essere intervenuto. Piove sul bagnato perché abbiamo l'esito degli esami strumentali di Cossonou, che per la quale si prevede un lungo stop.
17: Sì, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti quanti ci vedono e ci ascoltano. È una brutta notizia quella di Cossonou, proprio appena era stato recuperato Christensen, che arriva a denunciare anche quelli che sono forse i limiti di un reparto sul quale già si erano messi i riflettori sul mercato anche per altri motivi. Abbiamo detto più volte, manca un difensore abituato a giocare secondo i dettami di Sarri, manca un po' di leadership e di personalità, e qui lo vediamo, insomma, Cheyenne che è fuori, Cossonou che è fuori, e purtroppo non è nemmeno nuovo a infortuni di questo tipo. C'è Christensen che è appena rientrato, c'è Obric che è sicuramente molto bravo ma manca totalmente a livello di esperienza di prima squadra, e poi c'è Scalvini, quindi la coperta era già corta, si è accorciata ulteriormente con l'infortunio a Christensen, e ora che torna Christensen si perde Cossonou.
16: Eh sì, per lui una lesione alla coscia sinistra. Oggi sulle pagine dell'Eco di Bergamo si parla di uno stop di 2 mesi, ma molto probabilmente potrebbero essere 3, quindi insomma il giocatore potrebbe essere recuperato anche a dicembre in un reparto, come dicevi, già in sofferenza dal punto di vista dei numeri, ma possiamo dire Piero anche dal punto di vista del gioco. Questa difesa 4 la squadra fatica a digerirla, questo nuovo modulo.
17: Beh, è chiaro, è qui il principale punto di rivoluzione del calcio di Sarri. Parte dalla difesa, parte da un modo di difendere totalmente nuovo rispetto a quello che questi giocatori hanno fatto negli anni precedenti, magari non nei 10 anni precedenti, perché ormai del primo anno di Gasperini credo non ci sia più nessuno, però è proprio un tipo di mentalità diversa che è stata inculcata nei giocatori e che adesso ci si trova a cambiare. Insomma, non è facile, abbiamo già detto più volte, si difende a zone non a uomo, si difende di reparto, si difende sulla palla, è proprio un tipo di calcio completamente diverso che ha bisogno di tempo per essere assimilato, ma il calcio di tempo non ne concede.
16: Esatto, e soprattutto anche i tifosi che dopo tanti anni di gloria adesso forse pretendono anche qualcosa in più da questa squadra, visto anche anche l'organico importante che ogni anno, ogni estate si va a costruire. Ma rimanendo sulla difesa, Piero, Kolasinac può giocare anche al centro, quindi possiamo adattare questo giocatore che abbiamo visto che sull'esterno fa un po' fatica, forse è l'unico che dal punto di vista caratteriale e di carisma risponde anche alle esigenze tanto acclamate da Sarri, ma che effettivamente abbiamo visto fare i conti anche con un problema a livello fisico di gestione di un gioco e di una difesa a 4 di questo tipo.
17: Kolasinac è stato provato in quel ruolo, mi sembra, nell'amichevole di Gelsenkirchen. Ha fatto fatica, Kolasinac soffre molto gli avversari veloci, gli manca qualche centimetro per poter essere un centrale nel calcio moderno. Se parliamo di esperienza, di leadership e di capacità di letture tattiche, lo può fare, ma è chiaro che resta una soluzione d'emergenza, non è sicuramente quello di cui questa Atalanta avrebbe bisogno. Poi Kolasinac lo conosciamo, è uno che fa tutto, che dà tutto per la squadra, però ecco, non credo sia l'uomo giusto se non per una soluzione tampone in quel ruolo.
16: Non vogliamo parlare di un martedì tutto negativo per i nostri tifosi che ci stanno vedendo e ci stanno ascoltando anche sulle frequenze di Radio Alta, ma dobbiamo dire che Sarri nelle prossime 3 settimane, che sono quelle che ci accompagneranno alla prossima giornata di campionato in casa contro il Venezia, a disposizione sono solo 7 uomini, 7 giocatori di movimento per allenarsi. Vado a leggervi perché sono Rowe, Ederson, Christensen, Gaetano, Zappacosta, Bellanova e Bernasconi. Chiaramente a questi si aggiungono Sportiello e Pompei. È chiaro che adesso lavorare solamente con questi giocatori viene difficile, quindi preparare anche le prossime partite. Questo poi è il tour de force che ci aspetta fino alla prossima sosta.
17: È un tributo da pagare la dimensione che ha raggiunto l'Atalanta. Purtroppo, per fortuna, quando hai tanti giocatori forti, le nazionali te li chiamano. Secondo me è abbastanza importante, adesso non so come intenda impostare il lavoro Sarri, però comunque sono rimasti degli uomini chiave. È rimasto Gaetano, è rimasto Ederson, è rimasto Christensen, quindi può comunque lavorare in tutti i ruoli per cercare, almeno con questi giocatori, di approfondire quelle che sono le sue tematiche e magari, chissà, poi una volta che torneranno man mano gli altri, comunque tu avrai dei riferimenti, un riferimento per reparto, quindi Rowe per l'attacco, Ederson e Gaetano per il centrocampo, Christensen per la difesa, che forse saranno un pochino più avanti e potranno dare una mano ai compagni. Ecco, la chiave di lettura positiva, se vogliamo, che possiamo dare a questa sosta è questa.
16: Insomma, ci piace anche trovare i lati positivi, Piero, e dobbiamo anche dire, però, valorizzando anche quella che, come dicevi, è la rosa dell'Atalanta, che sono ben 13 i nazionali, potevano essere 14, ma come detto questo lui è infortunato e quindi non può rispondere alla convocazione. 13 giocatori che sono un numero davvero molto importante se lo paragoniamo alle altre squadre di Serie A. In testa ci sono Milan e Como con 15 giocatori, quindi insomma le nostre squadre davvero si stanno spopolando, i nostri centri sportivi, per andare a rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali con tanti giovani e la nuova nazionale di Mancini che ieri insomma ha fatto rompete le righe in quel di Verciano.
17: Ecco, il dato singolare, secondo me positivo, è che comunque molti dei nazionali dell'Atalanta sono italiani, quindi questo è un segnale positivo comunque di un certo legame anche con il territorio, con le origini, con la nazionalità, insomma, che fa bene. Poi è chiaro che ci sono anche tanti stranieri, che ci si dà da fare, che ci sono tanti giocatori forti anche di altre nazionali, però ecco, Mancini ha puntato molto su questi giocatori. Non si può parlare di blocco Atalanta, ma c'è comunque una discreta rappresentanza che credo sia un bel segnale anche di ripartenza per gli azzurri, che sicuramente sono attesi non solo da impegni non facili dal punto di vista tecnico in Nation League, ma hanno anche addosso la pesantissima eredità dei 3 mondiali mancati, che assolutamente bisogna cancellare.
16: Questo assolutamente. A tal proposito, ci sono 9 tra bergamaschi e nerozzurri presenti nella nazionale di Mancini, e si è aggiunto, io devo dire che non sono nemmeno troppo sorpresa, Piero, anche Matteo Ruggeri, che è stato convocato proprio da Mancini nella giornata di ieri per sostituire Di Marco.
17: Beh, Ruggeri è un giocatore italiano che ha giocato nella Liga l'anno scorso assolutamente senza sfigurare, poi per dinamiche di mercato è finito in Inghilterra, però parliamo di un giocatore che ha giocato nella Liga e sta giocando in Premier League. Che altri italiani ci sono che hanno un bagaglio di esperienza ad altissimo livello di questo tipo? E quindi è giusto che il CT abbia preso in considerazione Ruggeri, perché in quel ruolo probabilmente fuori Di Marco è il migliore italiano in questo momento.
16: E io lo vedrei anche bene titolare. Ricordiamo che la prima partita sarà proprio l'Olimpico contro il Belgio, già un incontro davvero importante e difficile.
17: Sì, il Belgio di De Ketelaer, fra l'altro, è un avversario tosto, è sempre un po' un'eterna incompiuta, perché ha sempre avuto negli ultimi 10 anni, almeno 10-15 anni, grandissimi giocatori, ha avuto addirittura una generazione strepitosa con il primo Lukaku, con Hazard, con tanti altri, però non è mai riuscito a fare squadra in nazionale. Però resta sempre un avversario molto difficile da affrontare anche tatticamente, perché il Belgio è sempre stata squadra e nazione tatticamente molto evoluta, e quindi sarà già un bel impegno per quella che è, ripeto, la prima nazionale di Mancini, che ha un doppio impegno tecnico e morale di grandissimo peso.
16: Assolutamente. Torniamo a parlare degli affari di casa nostra, quindi in casa Atalanta. Ieri si è chiusa la campagna abbonamenti per quanto riguarda la Conference League. Sono 14.015 le tessere dei tifosi bergamaschi che hanno scelto di fare questo mini abbonamento. Piero, un dato che non ci sorprende, insomma, lo zoccolo duro, i tifosi sostengono sempre la squadra, qualunque sia la competizione europea. È sempre un sogno per l'Atalanta giocare in Europa e questo tipo di partite, ma al tempo stesso, quando gioca l'Atalanta, il pubblico bergamasco risponde sempre presente.
17: Sì, ma poi tornando a quello che dicevamo prima, insomma, del pubblico che vorrebbe vedere di più, vorrebbe vedere la squadra vincere, andare meglio, il pubblico che è abituato bene, tutto sommato, se togliamo alcuni picchi di incontentabilità, il pubblico bergamasco è sempre stato vicino a questa squadra, non abbiamo visto neanche particolari segni di disapprovazione. È chiaro, qualche fischio, poi perdi in casa col Cagliari, ti scappa, ma nel complesso direi che il pubblico bergamasco sta dimostrando sicuramente una grandissima maturità e un grandissimo attaccamento alla squadra, che si è visto dal numero delle tessere staccate in campionato e si è visto ora da questo numero delle tessere staccate per la Conference League, che è sicuramente alla fine un obiettivo appetibile. Tanto per la squadra, soprattutto visto il ritardo che si sta accumulando nella corsa all'Europa attraverso il campionato, quanto per il pubblico bergamasco che insomma nelle notti europee c'è sempre, prova sempre il piacere di affrontare questo clima e queste sensazioni.
16: Anche perché, diciamo, non arrivano squadre super blasonate a Bergamo, le partite tra virgolette di cartello magari importanti sono per esempio quella in trasferta contro l'Ajax, invece qui arriva il Paphos, arriva il Kairat, quindi insomma squadre meno blasonate almeno sulla carta. Poi sono chiaramente tutti avversari temibili, perché sappiamo benissimo qual è stato anche il percorso delle italiane in Conference League anche nelle scorse stagioni.
17: No, ma poi lo abbiamo visto noi stessi con la Poel, insomma, non è che siamo passati in carrozza. La Conference League è una manifestazione carica di insidie, vai a giocare in posti stranissimi, scomodi da raggiungere, giochi al giovedì, ti vengono a trovare squadre che anche comunque con gli strumenti moderni di oggi non conosci mai benissimo, per cui è proprio una cosa estremamente affascinante da un punto di vista della scoperta di nuovi orizzonti sia geografici che calcistici, però è anche anche una cosa molto molto insidiosa e da affrontare con la dovuta attenzione.
16: È meglio ospitare qui i giocatori del Kairat Almaty anziché dei andare in mezzo al
17: Bersani. Era quello che tutti noi quando abbiamo saputo che il Kairat sarebbe venuto a Bergamo invece di doverci andare abbiamo esultato.
16: Abbiamo davvero...
17: È inutile nasconderlo, vada come vada la partita, è meglio giocarla qui che ad Almaty.
16: Assolutamente, abbiamo parlato di tifosi, dell'entusiasmo che non manca. Piero, un'ultima battuta relativa proprio a questa partenza un po' a rilento. 6 i punti dopo queste prime 5 giornate, 2 vittorie di misura e 3 sconfitte, però insomma abbiamo visto negli anni partenze molto più a rallentatore.
17: Sì, poi appunto se vogliamo, ripeto, trovare una chiave di lettura, non dico buonista, ma giustificazionista, innanzitutto, ripeto, il gioco di Sarri, lo sappiamo tutti, è veramente molto complicato e le partenze di Sarri al primo anno con le sue squadre, a parte la Juve che comunque andava un po' per conto suo col pilota automatico, sono sempre state difficoltose. Però se andiamo ad analizzare le 3 partite perse, una contro la Roma al 93esimo, sì, si poteva perdere molto prima, però la Roma è attualmente forse la squadra più in forma del campionato, perché l'Inter poi le ha rimontato 2 gol, ma l'Inter anche qui è una squadra rodata e collaudata che ha basato tutto soprattutto sull'esperienza e sui valori tecnici. Il Cagliari è una delle squadre più in forma del campionato, abbiamo visto dove è arrivato, dove sta arrivando, fra la sorpresa generale. E poi perdi a Torino, in casa della Juve, insomma.
16: Ci sta.
17: Eravamo abituati bene, ma lo puoi anche
16: esatto.
17: mettere in preventivo.
16: Grazie.
17: Sono 3 sconfitte che ci potevano stare.
16: Guardiamo avanti con fiducia. Grazie a Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo, per averci fatto compagnia anche in questa puntata di Tutto Atalanta News. Grazie
17: Buona
16: davvero
17: giornata.
16: Piero, grazie al nostro Beppe De Vecchi, grazie al nostro Gianmarco Facchinetti. Io invece vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato per domani, sempre puntuali e come sempre, forza Atalanta.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: soldi.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
1: Spot spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

0: Hot Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play.
4: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta.

adesso prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per nuovi suoni su Radio Alta, prima stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
7: Rockstar, Rockstar. Su Radio Alta.

0: Spot. Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: La musica grande, Radio Alta.
3: Una bella novità per gli amanti della dance, Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sta in apertura la cronaca. È ricoverata in terapia intensiva ed è in pericolo di vita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una 35enne aggredita nella notte tra il 19 e il 20 di settembre nella pianura bergamasca, a colpirla con la lama di un paio di forbici, ferendola gravemente a collo, torace e braccia. È stato l'ex compagno di 31 anni, poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti al figlio di 4 anni della coppia, subito tratto in salvo da una vicina e affidato ai nonni. L'uomo, su cui pendeva già un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni, è fuggito a piedi ma è stato rintracciato poco dopo dai militari nei pressi di un santuario dove ha confessato. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora ci occupiamo dell'intossicazione da farmaci, a rischio soprattutto gli anziani. Più farmaci presi insieme, un numero sempre maggiore di intossicazioni, e quanto emerge dai dati delle strutture sanitarie del Bergamasco, dove l'aumento dei consumi contemporanei di più terapie rappresenta un fenomeno sotto costante monitoraggio. A scattare la fotografia quotidiana dell'emergenza è anche il centro antiveleni dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un'eccellenza che gestisce la rete nazionale d'emergenza con un flusso operativo imponente, fino a 400 chiamate al giorno da tutta Italia al numero verde dedicato, di cui la maggior parte riguarda l'ingestione errata o accidentale di medicinali. I rilievi epidemiologici di farmacovigilanza della provincia parlano chiaro. L'intossicazione da farmaci costituisce la primissima causa di avvelenamento anche sul territorio locale, colpendo con particolare frequenza la popolazione anziana.
2: Si stima che ogni anno vi siano in Europa circa 8 milioni e mezzo di accessi al pronto soccorso e di ricoveri dovuti a reazioni avverse da farmaco. Questo problema è particolarmente importante nelle persone che hanno più di 65 anni di età.

0: capitano su 5 finisce nuovamente in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione a causa di interazioni improprie, errori nei dosaggi o scambi nella somministrazione quotidiana.
1: In pratica le persone assumono in maniera involontaria più dosi di quelle richieste perché si sbagliano, oppure non effettuano i monitoraggi che sono richiesti. Per esempio, nel caso della terapia per il diabete non viene effettuato un monitoraggio corretto della glicemia quando si assume l'insulina o gli antidiabetici orali.
0: Dalle analisi dei referti di pronto soccorso emergono poi le sostanze più critiche. In cima alla lista ci sono i sedativo ipnotici, seguiti dagli analgesici oppioidi e dai farmaci per il sistema cardiovascolare, come anticoagulanti e ipertensivi. Lo scenario cambia invece quando si guarda i più giovani, dove le segnalazioni registrate dalle centrali di emergenza si dividono tra i tentativi di autolesionismo nelle fasce giovanili e l'ingestione accidentale nei bambini, attirati da sciroppi e antipiretici lasciati inavvertitamente alla loro portata tra le mura domestiche.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro e il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria in palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacolo.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 del 2024, con un calo del 3,3% tra i lavoratori. I decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla première dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
9: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Sì.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
15: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
16: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
17: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70.

0: Spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sta in apertura la cronaca, è ricoverata in terapia intensiva ed è in pericolo di vita il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una 35enne aggredita nella notte tra il 19 e il 20 di settembre nella pianura bergamasca, a colpirla con la lama di un paio di forbici ferendola gravemente a collo, torace e braccia. È stato l'ex compagno di 31 anni poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti al figlio di 4 anni della coppia, subito tratto in salvo da una vicina e affidato ai nonni. L'uomo, su cui pendeva già un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni, è fuggito a piedi ma è stato rintracciato poco dopo dai militari nei pressi di un santuario dove ha confessato. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. A Bergamo un nuovo polo per la raccolta differenziata e il riuso.
2: È ufficialmente aperto il nuovo centro di raccolta e del riuso, la prima infrastruttura comunale di proprietà della città dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Si trova lungo via Alexander Langer, la nuova via intitolata in ricordo della figura di riferimento del movimento ecologista italiano ed europeo, ed è stato realizzato nell'area compresa tra via Cremasca e la nuova viabilità, su una superficie complessiva di 4.900 metri quadrati. Gestito da Aprica, gruppo A2A, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 e dal 2027 anche la domenica, il centro di raccolta potrà accogliere un'ampia gamma di materiali, dagli ingombranti al legno, dalla carta al vetro, dalla plastica ai metalli, fino alle frazioni che richiedono modalità di gestione specifiche come gli oli esausti. Inoltre, sul perimetro esterno, in via Langer, è disponibile un contenitore accessibile 24 ore su 24 per il conferimento di rifiuti organici e dispositivi igienico-sanitari. Ulteriore novità è che da gennaio 2027 il servizio sarà aperto non soltanto ai cittadini, ma anche alle piccole attività economiche e produttive del territorio.
3: Allora, questo è un centro di riuso, un centro di raccolta, quindi la novità è che è un centro totalmente comunale, decisamente più grande della piattaforma di via Voltara, che comunque era di proprietà Aprica, dove i cittadini potranno venire a conferire tutte le frazioni di rifiuto e anche andare a portare degli oggetti che non sono più in uso e che possono acquisire nuova vita attraverso l'utilizzo di altre persone. Quindi lo scopo è quello di differenziare sempre meglio i rifiuti, ma anche di produrre meno rifiuto, quindi di ridurre la quantità dei rifiuti che produciamo quotidianamente.
4: Di intitolazione proprio lui, Alexander Langer, la cosa che ha colpito la commissione è quella di avere l'occasione di ricordare un grande ambientalista in un luogo che fa della sua mission la transizione ecologica, e quindi questo

0: trasporto tra l'altopiano e Albino, molto utilizzato soprattutto da studenti, lavoratori, turisti. Va ricordato che da qualche tempo gli enti territoriali hanno inoltre avviato un confronto per valutare il futuro rinnovo complessivo dell'impianto e la possibile integrazione con la linea T1 Bergamo-Albino attraverso un nuovo collegamento tra Pradalunga e Selvino.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: La musica grande,
1: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta,
1: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. A New York si apre oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. Atteso a breve l'intervento del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo indiscrezioni citate oggi dalla CNN, il capo della Casa Bianca avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro con i rappresentanti iraniani che partecipano appunto in questi giorni ai lavori dell'ONU. E intanto la situazione dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante. Un'analisi condotta da ricercatori tedeschi avverte: sforati ormai 7 parametri critici degli equilibri naturali su 9 indicatori in totale.
5: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño. Fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina lo studio.
4: Crisi dell'auto, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulle linee produttive della 500 elettrica ed ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Ha confessato il ventenne che era stato fermato dalla polizia alla periferia nord di Torino, ritenuto responsabile della violenza ai danni di un ragazzino dodicenne adescato nel pomeriggio di venerdì scorso nel cortile di casa mentre stava giocando con alcuni coetanei. Il giovane aggressore, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora e senza occupazione, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Il ventenne, dopo alcune ore di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tennis, è stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Radio Alta.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Yeah.

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand and a pinch man, hotter than the red on the cattle brand, 'cause she's a gold digger with a quick trigger, a cast iron skillet swinging lid flipper.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Rock style. Il rock come piace a te.

0: del sabato sera.
1: È il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever,
0: la febbre del sabato sera.
1: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
2: Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: È tornato Cesare Cremonini e stavolta con un suono bello ruvido. Si chiama Paparazzi. È il primo singolo di Amateur, il nuovo album. Chitarre, batteria e sax per un Cremonini che ritrova l'energia degli esordi. Nel brano anche Donny McCaslin e Paul Stacey. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sta in apertura la cronaca, è ricoverata in terapia intensiva ed è in pericolo di vita il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una 35enne aggredita nella notte tra il 19 e il 20 di settembre nella pianura bergamasca. Colpirla con la lama di un paio di forbici, ferendola gravemente a collo, torace e braccia, è stato l'ex compagno di 31 anni, poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti al figlio di 4 anni della coppia, subito tratto in salvo da una vicina e affidato ai nonni. L'uomo, su cui pendeva già un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni, è fuggito a piedi ma è stato rintracciato poco dopo dai militari nei pressi di un santuario dove ha confessato. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora ci occupiamo dell'intossicazione da farmaci, a rischio soprattutto gli anziani. Più farmaci presi insieme, un numero sempre maggiore di intossicazioni, e quanto emerge dai dati delle strutture sanitarie del Bergamasco, dove l'aumento dei consumi contemporanei di più terapie rappresenta un fenomeno sotto costante monitoraggio. A scattare la fotografia quotidiana dell'emergenza è anche il centro antiveleni dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un'eccellenza che gestisce la rete nazionale d'emergenza con un flusso operativo imponente, fino a 400 chiamate al giorno da tutta Italia al numero verde dedicato, di cui la maggior parte riguarda l'ingestione errata o accidentale di medicinali. I rilievi epidemiologici di farmacovigilanza della provincia parlano chiaro. L'intossicazione da farmaci costituisce la primissima causa di avvelenamento anche sul territorio locale, colpendo con particolare frequenza la popolazione anziana.
2: Si stima che ogni anno vi siano in Europa circa 8 milioni e mezzo di accessi a pronto soccorso e di ricoveri dovuti a reazioni avverse da farmaco. Questo problema è particolarmente importante nelle persone che hanno più di 65 anni di età e che assumono almeno 5 farmaci cronicamente, ovvero in quelli che vengono definiti gli anziani in politerapia. Questo perché con l'aumentare dell'età aumenta il numero delle patologie, aumenta il numero di molecole assunte e, oltre ad aumentare la sensibilità agli effetti indesiderati, aumenta anche la probabilità che vi siano delle interazioni fra le diverse molecole o che qualche farmaco non venga assunto nella maniera corretta.
1: Nella fascia sopra i 65 anni, la politerapia, ovvero l'assunzione giornaliera di 5 o più principi attivi diversi, riguarda infatti oltre la metà degli assistiti dell'ATS di Bergamo. Circa un anziano su 5 finisce nuovamente in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione a causa di interazioni improprie, errori nei dosaggi o scambi nella somministrazione quotidiana.
2: In pratica le persone assumono in maniera involontaria più dosi di quelle richieste perché si sbagliano, oppure non effettuano i monitoraggi che sono richiesti. Per esempio, nel caso della terapia per il diabete non viene effettuato un monitoraggio corretto della glicemia quando si assume.

0: la nuova sede dell'Associazione del Dopolavoro Ferroviario.
1: Sono circa 800 gli ex dipendenti ferroviari, soci del Dopolavoro Ferroviario di Bergamo. Dopo un anno e mezzo di traslochi, cominciati quando la loro storica sede, che si trovava sul lato ovest della stazione di Piazzale Marconi, è stata demolita nell'ambito del progetto della nuova stazione europea, da oggi hanno un nuovo centro di riferimento della vita associativa, animato dalla sentita partecipazione degli ex ferrovieri. È collocato all'inizio dei binari 1-2 ovest, direzione Milano, nei locali che ospitavano quella che era la vecchia officina carica accumulatori. Una struttura dismessa a metà degli anni 80 e diventata poi magazzino delle attrezzature ferroviarie. Spazi che, completamente riqualificati, sono ora fruibili per le attività di questa consolidata realtà. Con questo taglio del nastro apriamo le porte a un nuovo capitolo di una lunga storia, orgogliosa e profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale della nostra città, ha sottolineato Martino Tartaglia, presidente del Sodalizio Orobico. L'associazione, caratterizzata dallo spirito solidale condiviso dai lavoratori delle ferrovie, nel tempo è diventata un punto di riferimento inclusivo, uno spazio di incontro, di cultura, di sport e ancora di solidarietà aperto a tutti. I nuovi locali sono moderni, accoglienti e funzionali e nelle intenzioni dei soci del Dopolavoro Ferroviario dovranno servire per incontrarsi, continuare a coltivare le tradizioni e far nascere allo stesso tempo nuove idee e progetti per il quartiere e per Bergamo.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano. Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacolo.

0: programma completo su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

c'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga, Resta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
7: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Amiche e amici di Bergamo TV e di Radio Alta, buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con tutto Atalanta News. Martedì 22 settembre, sono passate 48 ore dalla sconfitta dell'Atalanta a Torino contro la Juventus, ma insomma piove sul bagnato e lo chiedo a Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo, che ringrazio per essere intervenuto. Piove sul bagnato perché abbiamo l'esito degli esami strumentali di Cossonou, che per la quale si prevede un lungo stop.
9: Sì, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti quanti ci vedono e ci ascoltano. È una brutta notizia quella di Cossonou, proprio appena era stato recuperato Christensen, che arriva a denunciare anche quelli che sono forse i limiti di un reparto sul quale già si erano messi i riflettori sul mercato, anche per altri motivi. Abbiamo detto più volte, manca un difensore abituato a giocare secondo i dettami di Sarri, manca un po' di leadership e di personalità. E qui lo vediamo, insomma, Cheyen che è fuori, Cossonou che è fuori, e purtroppo non è nemmeno nuovo a infortuni di questo tipo. C'è Christensen che è appena rientrato, c'è Obrić che è sicuramente molto bravo ma manca totalmente a livello di esperienza di prima squadra, e poi c'è Scalvini. Quindi la coperta era già corta, si è accorciata ulteriormente con l'infortunio a Christensen, e ora che torna Christensen si perde Cossonou.
8: Eh sì, per lui una lesione alla coscia sinistra. Oggi sulle pagine dell'Eco di Bergamo si parla di uno stop di 2 mesi, ma molto probabilmente potrebbero essere 3, quindi insomma il giocatore potrebbe essere recuperato anche a dicembre. In un reparto, come dicevi, già in sofferenza dal punto di vista dei numeri, ma possiamo dire, Piero, anche dal punto di vista del gioco. Questa difesa 4, la squadra fatica a digerirla, questo nuovo modulo.
9: Beh, è chiaro, è qui il principale punto di rivoluzione del calcio di Sarri. Parte dalla difesa, parte da un modo di difendere totalmente nuovo rispetto a quello che questi giocatori hanno fatto negli anni precedenti, magari non nei 10 anni precedenti, perché ormai del primo anno di Gasperini credo non ci sia più nessuno, però è proprio un tipo di mentalità diversa che è stata inculcata nei giocatori e che adesso ci si trova a cambiare. Insomma, non è facile, abbiamo già detto più volte, si difende a zone non a uomo, si difende di reparto, si difende sulla palla, è proprio un tipo di calcio completamente diverso che ha bisogno di tempo per essere assimilato, ma il calcio di tempo non ne concede.
8: Esatto, e soprattutto anche i tifosi che dopo tanti anni di gloria adesso forse pretendono anche qualcosa in più da questa squadra, visto anche anche l'organico importante che ogni anno, ogni estate si va a costruire. Ma rimanendo sulla difesa, Piero, Kolasinac può giocare anche al centro, quindi possiamo adattare questo giocatore che abbiamo visto che sull'esterno fa un po' fatica, forse è l'unico che dal punto di vista caratteriale e di carisma risponde anche alle esigenze tanto acclamate da Sarri, ma che effettivamente abbiamo visto fare i conti anche con un problema a livello fisico di gestione di un gioco e di una difesa a 4 di questo tipo.
9: Kolasinac è stato provato in quel ruolo, mi sembra, nell'amichevole di Gelsenkirchen. Ha fatto fatica, Kolasinac soffre molto gli avversari veloci, gli manca qualche centimetro per poter essere un centrale nel calcio moderno. Se parliamo di esperienza, di leadership e di capacità di letture tattiche, lo può fare, ma è chiaro che resta una soluzione d'emergenza, non è sicuramente quello di cui questa Atalanta avrebbe bisogno. Poi Kolasinac lo conosciamo, è uno che fa tutto, che dà tutto per la squadra, però ecco, non credo sia l'uomo giusto, se non per una soluzione tampone in quel ruolo.
8: Non vogliamo parlare di un martedì tutto negativo per i nostri tifosi che ci stanno vedendo e ci stanno ascoltando anche sulle frequenze di Radio Alta, ma dobbiamo dire che Sarri nelle prossime 3 settimane, che sono quelle che ci accompagneranno alla prossima giornata di campionato in casa contro il Venezia, a disposizione sono solo 7 uomini, 7 giocatori di movimento per allenarsi. Vado a leggervi perché sono Rowe, Ederson, Christensen, Gaetano, Zappacosta, Bellanova e Bernasconi. Chiaramente a questi si aggiungono Sportiello e Pompei. È chiaro che adesso lavorare solamente con questi giocatori viene difficile, quindi preparare anche le prossime partite. Questo poi è il tour de force che ci aspetta fino alla prossima sosta.
9: È un tributo da pagare alla dimensione che ha raggiunto l'Atalanta. Purtroppo, per fortuna, quando hai tanti giocatori forti, le nazionali te li chiamano. Secondo me è abbastanza importante, adesso non so come intenda impostare il lavoro Sarri, però comunque sono rimasti degli uomini chiave. È rimasto Gaetano, è rimasto Ederson, è rimasto Christensen, quindi può comunque lavorare in tutti i ruoli per cercare, almeno con questi giocatori, di approfondire quelle che sono le sue tematiche e magari, chissà, poi una volta che torneranno man mano gli altri, comunque tu avrai dei riferimenti, un riferimento per reparto, quindi Rowe per l'attacco, Ederson e Gaetano per il centrocampo, Christensen per la difesa, che forse saranno un pochino più avanti e potranno dare una mano ai compagni. Ecco, la chiave di lettura positiva, se vogliamo, che possiamo dare a questa sosta è questa.
8: Insomma, ci piace anche trovare i lati positivi, Piero, e dobbiamo anche dire, però, valorizzando anche quella che, come dicevi, è la rosa dell'Atalanta, che sono ben 13 i nazionali, potevano essere 14, ma come detto Costolo è infortunato e quindi non può rispondere alla convocazione. 13 giocatori che sono un numero davvero molto importante se lo paragoniamo alle altre squadre di Serie A. In testa ci sono Milan e Como con 15 giocatori, quindi insomma le nostre squadre davvero si stanno spopolando, i nostri centri sportivi, per andare a rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali con tanti giovani e la nuova nazionale di Mancini che ieri insomma ha fatto rompete le righe in quel di Verciano.
9: Ecco, il dato singolare, secondo me positivo, è che comunque molti dei nazionali dell'Atalanta sono italiani, quindi questo è un segnale positivo comunque di un certo legame anche con il territorio, con le origini, con la nazionalità, insomma, che fa bene. Poi è chiaro che ci sono anche tanti stranieri, che ci si dà da fare, che ci sono tanti giocatori forti anche di altre nazionali, però ecco, Mancini ha puntato molto su questi giocatori. Non si può parlare di blocco Atalanta, ma c'è comunque una discreta rappresentanza che credo sia un bel segnale anche di ripartenza per gli azzurri, che sicuramente sono attesi non solo da impegni non facili dal punto di vista tecnico in Nation League, ma hanno anche addosso la pesantissima eredità dei 3 mondiali mancati che assolutamente bisogna cancellare.
8: Questo assolutamente. A tal proposito, ci sono 9 tra bergamaschi e nerozzurri presenti nella nazionale di Mancini, e si è aggiunto, io devo dire che non sono nemmeno troppo sorpresa, Piero, anche Matteo Ruggeri, che è stato convocato proprio da Mancini nella giornata di ieri per sostituire Di Marco.
9: Beh, Ruggeri è un giocatore italiano che ha giocato nella Liga l'anno scorso assolutamente senza sfigurare, poi per dinamiche di mercato è finito in Inghilterra, però parliamo di un giocatore che ha giocato nella Liga e sta giocando in Premier League. Che altri italiani ci sono che hanno un bagaglio di esperienza ad altissimo livello di questo tipo? E quindi è giusto che il CT abbia preso in considerazione Ruggeri, perché in quel ruolo probabilmente fuori Di Marco è il migliore italiano in questo momento.
8: E io lo vedrei anche bene titolare. Ricordiamo che la prima partita sarà proprio l'Olimpico contro il Belgio, già un incontro davvero importante e difficile.
9: Sì, il Belgio di De Ketelaere, fra l'altro, è un avversario tosto, è sempre un po' un'eterna incompiuta, perché ha sempre avuto negli ultimi 10 anni, almeno 10-15 anni, grandissimi giocatori, ha avuto addirittura una generazione strepitosa con il primo Lukaku, con Hazard, con tanti altri, però non è mai riuscito a fare squadra in nazionale. Però resta sempre un avversario molto difficile da affrontare anche tatticamente, perché il Belgio è sempre stata squadra e nazione tatticamente molto evoluta, e quindi sarà già un bel impegno per quella che è, ripeto, la prima nazionale di Mancini, che ha un doppio impegno tecnico e morale di grandissimo peso.
8: Assolutamente. Torniamo a parlare degli affari di casa nostra, quindi in casa Atalanta. Ieri si è chiusa la campagna abbonamenti per quanto riguarda la Conference League. Sono 14.015 le tessere dei tifosi bergamaschi che hanno scelto di fare questo mini abbonamento. Piero, un dato che non ci sorprende, insomma, lo zoccolo duro, i tifosi sostengono sempre la squadra, qualunque sia la competizione europea. È sempre un sogno per l'Atalanta giocare in Europa e questo tipo di partite, ma al tempo stesso, quando gioca l'Atalanta, il pubblico bergamasco risponde sempre presente.
9: Sì, ma poi tornando a quello che dicevamo prima, insomma, del pubblico che vorrebbe vedere di più, vorrebbe vedere la squadra vincere, andare meglio, il pubblico che è abituato bene, tutto sommato, se togliamo alcuni picchi di incontentabilità, il pubblico bergamasco è sempre stato vicino a questa squadra, non abbiamo visto neanche particolari segni di disapprovazione. Chiaro, qualche fischio, poi perdi in casa col Cagliari, ti scappa, ma nel complesso direi che il pubblico bergamasco sta dimostrando sicuramente una grandissima maturità e un grandissimo attaccamento alla squadra, che si è visto dal numero delle tessere staccate in campionato e si è visto ora da questo numero delle tessere staccate per la Conference League, che è sicuramente alla fine un obiettivo appetibile. Tanto per la squadra, soprattutto visto il ritardo che si sta accumulando nella corsa all'Europa attraverso il campionato, quanto per il pubblico bergamasco che insomma nelle notti europee c'è sempre, prova sempre il piacere di affrontare questo clima e queste sensazioni.
8: Anche perché, diciamolo, non arrivano squadre super blasonate a Bergamo. Le partite tra virgolette di cartello magari importanti sono per esempio quella in trasferta contro l'Ajax, invece qui arriva il Paphos, arriva il Kairat, quindi insomma squadre meno blasonate almeno sulla carta. Poi sono chiaramente tutti avversari temibili, perché sappiamo benissimo qual è stato anche il percorso delle italiane in Conference League anche nelle scorse stagioni.
9: No, ma poi lo abbiamo visto noi stessi con la Poel, insomma, non è che siamo passati in carrozza. La Conference League è una manifestazione carica di insidie. Vai a giocare in posti stranissimi, scomodi da raggiungere, giochi al giovedì, ti vengono a trovare squadre che anche comunque con gli strumenti moderni di oggi non conosci mai benissimo, per cui è proprio una cosa estremamente affascinante da un punto di vista della scoperta di nuovi orizzonti sia geografici che calcistici, però è anche anche una cosa molto molto insidiosa da affrontare con la dovuta attenzione.
8: È meglio ospitare qui i giocatori del Kairat Almaty anziché del andare in Azerbaijan.
9: Era quello che tutti noi quando abbiamo saputo che il Kairat sarebbe venuto a Bergamo, vabbè, invece di doverci andare, abbiamo esultato.
8: Abbiamo davvero.
9: È inutile nasconderlo, vada come vada la partita, è meglio giocarla qui che ad Almaty.
8: Assolutamente. Abbiamo parlato di tifosi, dell'entusiasmo che non manca. Piero, un'ultima battuta relativa proprio a questa partenza un po' a rilento. 6 i punti dopo queste prime 5 giornate, 2 vittorie di misura e 3 sconfitte, però insomma abbiamo visto negli anni partenze molto più a rallentatore.
9: Sì, poi appunto se vogliamo, ripeto, trovare una chiave di lettura, non dico buonista, ma giustificazionista, innanzitutto, ripeto, il gioco di Sarri, lo sappiamo tutti, è veramente molto complicato, e le partenze di Sarri al primo anno con le sue squadre, a parte la Juve che comunque andava un po' per conto suo col pilota automatico, sono sempre state difficoltose. Però se andiamo ad analizzare le 3 partite perse, una contro la Roma al 93esimo, sì, si poteva perdere molto prima, però la Roma è attualmente forse la squadra più in forma del campionato, perché l'Inter poi le ha rimontato 2 gol, ma l'Inter anche qui è una squadra rodata e collaudata, che ha basato tutto soprattutto sull'esperienza e sui valori tecnici. Il Cagliari è una delle squadre più in forma del campionato, abbiamo visto dove è arrivato, dove sta arrivando, fra la sorpresa generale. E poi perdi a Torino in casa della Juve, insomma.
8: Ci sta.
9: Eravamo abituati bene, ma lo puoi anche
8: esatto,
9: mettere in preventivo.
8: Grazie.
9: Sono 3 sconfitte che ci potevano stare.
8: Grazie a Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo, per averci fatto compagnia anche in questa puntata di tutta Atalanta News. Grazie
9: Buona
8: davvero
9: giornata.
8: Piero, grazie al nostro Beppe De Vecchi, grazie al nostro Gianmarco Facchinetti. Io invece vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato per domani, sempre puntuali e come sempre forza Atalanta.
0: Spot, spot.
4: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
10: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
11: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
10: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
11: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te. Radio Alta.

Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday.

0: Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
3: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
4: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Sta in apertura la cronaca, è ricoverata in terapia intensiva ed è in pericolo di vita il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una 35enne aggredita nella notte tra il 19 e il 20 di settembre nella pianura bergamasca, a colpirla con la lama di un paio di forbici ferendola gravemente a collo, torace e braccia. È stato l'ex compagno di 31 anni poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti al figlio di 4 anni della coppia, subito tratto in salvo da una vicina e affidato ai nonni. L'uomo su cui pendeva già un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari nei pressi di un santuario dove ha confessato. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora ci occupiamo dell'intossicazione da farmaci, a rischio soprattutto gli anziani.
6: Più farmaci presi insieme, un numero sempre maggiore di intossicazioni, e quanto emerge dai dati delle strutture sanitarie del Bergamasco, dove l'aumento dei consumi contemporanei di più terapie rappresenta un fenomeno sotto costante monitoraggio. A scattare la fotografia quotidiana dell'emergenza è anche il centro antiveleni dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un'eccellenza che gestisce la rete nazionale d'emergenza con un flusso operativo imponente, fino a 400 chiamate al giorno da tutta Italia al numero verde dedicato, di cui la maggior parte riguarda l'ingestione errata o accidentale di medicinali. I rilievi epidemiologici di farmacovigilanza della provincia parlano chiaro. L'intossicazione da farmaci costituisce la primissima causa di avvelenamento anche sul territorio locale, colpendo con particolare frequenza la popolazione anziana.
7: Si stima che ogni anno vi siano in Europa circa 8 milioni e mezzo di accessi a pronto soccorso e di ricoveri dovuti a reazioni avverse da farmaco. Questo problema è particolarmente importante nelle persone che hanno più di 65 anni di età e che assumono almeno 5 farmaci cronicamente, ovvero in quelli che vengono definiti gli anziani in politerapia. Questo perché con l'aumentare dell'età aumenta il numero delle patologie, aumenta il numero di molecole assunte e, oltre ad aumentare la sensibilità agli effetti indesiderati, aumenta anche la probabilità che vi siano delle interazioni fra le diverse molecole o che qualche farmaco non venga assunto nella maniera corretta.
6: Nella fascia sopra i 65 anni, la politerapia, ovvero l'assunzione giornaliera di 5 o più principi attivi diversi, riguarda infatti oltre la metà degli assistiti dall'ATS di Bergamo. Circa un anziano su 5 finisce nuovamente in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione a causa di interazioni improprie, errori nei dosaggi o scambi nella somministrazione quotidiana.
7: In pratica le persone assumono in maniera involontaria più dosi di quelle richieste perché si sbagliano, oppure non effettuano i monitoraggi che sono richiesti. Per esempio, nel caso della terapia per il diabete non viene effettuato un monitoraggio corretto della glicemia quando si assume l'insulina o gli antidiabetici orali.
6: Dalle analisi dei referti di pronto soccorso emergono poi le sostanze più critiche. In cima alla lista ci sono i sedativo ipnotici, seguiti dagli analgesici oppioidi e dai farmaci per il sistema cardiovascolare, come anticoagulanti e ipertensivi. Lo scenario cambia invece quando si guarda ai più giovani, dove le segnalazioni registrate dalle centrali d'emergenza si dividono tra i tentativi di autolesionismo nelle fasce giovanili e l'ingestione accidentale nei bambini, attirati da sciroppi e antipiretici lasciati inavvertitamente alla loro portata tra le mura domestiche.
5: A Bergamo un nuovo polo per la raccolta differenziata e il riuso.
8: È ufficialmente aperto il nuovo centro di raccolta e del riuso, la prima infrastruttura comunale di proprietà della città dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Si trova lungo via Alexander Langer, la nuova via intitolata al ricordo della figura di riferimento del movimento ecologista italiano ed europeo, ed è stato realizzato nell'area compresa tra via Cremasca e la nuova viabilità, su una superficie complessiva di 4.900 metri quadrati. Gestito da Aprica, gruppo A2A, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 e dal 2027 anche la domenica, il centro di raccolta potrà accogliere un'ampia gamma di materiali, dagli ingombranti al legno, dalla carta al vetro, dalla plastica ai metalli, fino alle frazioni che richiedono modalità di gestione specifiche come gli oli esausti. Inoltre, sul perimetro esterno, in via Langer, è disponibile un contenitore accessibile 24 ore su 24 per il conferimento di rifiuti organici e dispositivi igienico-sanitari. Ulteriore novità è che da gennaio 2027 il servizio sarà aperto non soltanto ai cittadini, ma anche alle piccole attività economiche e produttive del territorio.
9: Allora, questo è un centro di riuso, un centro di raccolta, quindi la novità è che è un centro totalmente comunale, decisamente più grande della piattaforma di via Goltara, che comunque era di proprietà Aprica, dove i cittadini potranno venire a conferire tutte le frazioni di rifiuto e anche andare a portare degli oggetti che non sono più in uso e che possono acquisire nuova vita attraverso l'utilizzo di altre persone. Quindi lo scopo è quello di differenziare sempre meglio i rifiuti, ma anche di produrre meno rifiuto, quindi di ridurre la quantità dei rifiuti che produciamo quotidianamente.
10: Di intitolazione proprio lui, Alexander Langer, la cosa che ha colpito la commissione è quella di avere l'occasione di ricordare un grande ambientalista in un luogo che fa della sua mission la transizione ecologica, e quindi questo nuovo centro del riuso che diventa il secondo in città.
5: La Regione Lombardia finanzierà con altri 94.000 euro l'intervento di messa in sicurezza di uno dei piloni della funivia Albino Selvino. I fondi vanno ad aggiungersi ai 165.000 euro destinati lo scorso mese di maggio alla manutenzione straordinaria, all'ammodernamento delle stazioni a monte e a valle. Le ulteriori risorse serviranno alla realizzazione di una barriera paramassi e protezione del pilone, un intervento necessario per la riattivazione del servizio di trasporto tra l'altopiano e Albino, molto utilizzato soprattutto da studenti, lavoratori, turisti. Va ricordato che da qualche tempo gli enti territoriali hanno inoltre avviato un confronto per valutare il futuro rinnovo complessivo dell'impianto e la possibile integrazione con la linea T1 Bergamo-Albino attraverso un nuovo collegamento tra Pradalunga e Selvino. Inaugurata a Bergamo la nuova sede dell'Associazione del Dopolavoro Ferroviario.
11: Sono circa 800 gli ex dipendenti ferroviari soci del Dopolavoro Ferroviario di Bergamo. Dopo un anno e mezzo di traslochi, cominciati quando la loro storica sede, che si trovava sul lato ovest della stazione di Piazzale Marconi, è stata demolita nell'ambito del progetto della nuova stazione europea, da oggi hanno un nuovo centro di riferimento della vita associativa, animato dalla sentita partecipazione degli ex ferrovieri. È collocato all'inizio dei binari 1-2 ovest, direzione Milano, nei locali che ospitavano quella che era la vecchia officina carica accumulatori. Una struttura dismessa a metà degli anni 80 e diventata poi magazzino delle attrezzature ferroviarie. Spazi che, completamente riqualificati, sono ora fruibili per le attività di questa consolidata realtà. Con questo taglio del nastro apriamo le porte a un nuovo capitolo di una lunga storia, orgogliosa e profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale della nostra città, ha sottolineato Martino Tartaglia, presidente del Sodalizio Orobico. L'associazione, caratterizzata dallo spirito solidale condiviso dai lavoratori delle ferrovie, nel tempo è diventata un punto di riferimento inclusivo, uno spazio di incontro, di cultura, di sport e ancora di solidarietà aperto a tutti. I nuovi locali sono moderni, accoglienti e funzionali e, nelle intenzioni dei soci del Dopolavoro Ferroviario, dovranno servire per incontrarsi, continuare a coltivare le tradizioni e far nascere allo stesso tempo nuove idee e progetti per il quartiere e per Bergamo.
5: Rumori urbani sono in aumento e invece calano i controlli.
6: Aumentano le proteste dei cittadini per l'inquinamento acustico a Bergamo, ma crolla verticalmente il numero delle verifiche sul campo. È la fotografia scattata dal rapporto Ambiente Urbano 2026 dell'Istat, che evidenzia una tendenza critica sulla gestione del rumore urbano. Nel capoluogo orobico le segnalazioni sono quasi raddoppiate in 2 anni, passando da meno di 20 esposti nel 2022 a circa 30 nel 2024. Un incremento che porta l'incidenza a circa 25 denunce ogni 100.000 abitanti e posiziona la città tra le realtà lombarde con i rialzi più consistenti. A fronte del crescente disagio espresso dai residenti, gli accertamenti e le attività di controllo sul territorio bergamasco hanno subito un netto ridimensionamento, precipitando da oltre 60 verifiche effettuate nel 2022 a circa una decina nel 2024. Una nota positiva per il Comune arriva però sul fronte della pianificazione. Bergamo risulta infatti tra le poche eccezioni virtuose in Lombardia insieme a Milano per aver aggiornato o approvato il proprio piano di zonizzazione acustica proprio nel 2024, laddove in 3/4 dei capoluoghi regionali gli strumenti di pianificazione acustica risultano ormai obsoleti e privi di revisione da oltre 10 anni.
5: Siamo andati al Don Orione, abbiamo incontrato dei nonni social con un boom di follower.
12: Cosa vuoi dire alla tua amica Teresa per i suoi 86 anni?
13: Ti ha perso tanto.
12: No, felice.
14: E vi l'altro c'è la mica, mia.
15: Veniamo noi. E poi dormiamo a casa tua.
12: E domani ci fai la colazione.
14: Ecco. Andite, c'è la vostra cabella.
6: I corridoi della residenza Don Orione sprizzano un'energia travolgente che demolisce ogni pregiudizio sulla terza età. Adriana, Franca, Antonina, Gabriella, Anna e la mitica Sandra sono le nuove star del web. Ospiti in RSA ma con la stoffa delle vere influencer, capaci di conquistare un pubblico di giovanissimi e fare il pieno di follower.
16: Una volta si diceva così, quando veniva una ragazza da giù, si chiamava Carmelina, ecco.
17: Ah, io la vivo bene. Vado, vengo, giro, ma sì.
18: Mie figlie erano un po' contrarie, hanno temporeggiato, però gli ho fatto capire che io sarei stata più tranquilla anche nei loro riguardi, perché potevano stare tranquille, che io qui ero accudita.
19: Non voglio morire da sola, voglio vivere ancora, ma insieme alle persone.
20: Vedrai Agli, da quando io sarò vecchia sarò su quel terrazzo a salutarti e tu dal tuo. Adesso è proprio successo.
6: A fare da regista c'è Raffaella, educatrice e animatrice dal fare curioso, abile ad intrecciare i temi profondi, amarcord e leggere frivolezze.
21: Non è il classico anziano di un tempo, sono persone moderne, hanno anche molte più esperienze di vita di me e degli altri miei colleghi, hanno viaggiato e hanno ampie vedute, cose che non avevano gli anziani di un tempo.
6: Ma le vere star sono loro, le ultra novantenni senza peli sulla lingua e con una modernità spiazzante.
12: Andiamo a Parigi?
22: Va a Parigi, tutti siamo. Tutti.
6: Il contatore dei fan sale tra messaggi d'affetto e piccoli doni inviati dagli ammiratori.
15: Facciamo apprezzare il piacere di trovarsi insieme, di ricreare nuove compagnie, di ricreare nuove amicizie, di ricreare nuove relazioni, di farsi sentire ancora vive.
6: Certo, dietro l'ironia e i sorrisi non mancano le cicatrici del passato e un filo di malinconia, ma per queste donne che hanno scelto con consapevolezza la vita in struttura, la vera forza sta tutta qui, nella voglia inefrenabile di assaporare ogni istante di vita.
5: Una mostra fotografica e un libro dedicati alla bellezza femminile a sostegno di un'associazione attiva nell'aiuto a donne maltrattate. Sentiamo i particolari.
23: 50 anni di carriera raccontati in 127 scatti in bianco e nero. L'air stylist trevigliese Gino Bigatti pubblica Specchi, un libro fotografico dedicato alle donne e alla loro bellezza più autentica. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a Sirio, la Onlus che gestisce a Treviglio il centro antiviolenza Sportello Donna e il centro antiviolenza Penelope. Il volume è stato presentato domenica 20 settembre nella galleria Spazio Hub sopra il Teatro Nuovo Treviglio, dove è stata anche allestita una mostra con le fotografie dell'artista.
24: Il libro nasce per celebrare i miei 50 anni di attività e per celebrare le donne ovviamente che sono state fondamentali nella mia vita professionale. Io sono anche fotografo, ho avuto la fortuna in questi 20-25 anni anni di fotografia, di fotografare solo i miei clienti, e da lì nasce l'idea di aiutare le persone, le donne meno fortunate di quelle che ho fotografato, e quindi i proventi della vendita del libro che abbiamo realizzato, che si chiama Specchi, andrà a Sirio. Allora, sono fotografie che ho fatto in questi ultimi 25 anni, sono fotografie solo in bianco e nero, mi sono assolutamente voluto, perché dai primi scatti adesso faccio degli scatti molto importanti, almeno quantomeno mi piacciono molto molto di più, e niente, siamo partiti da 12.000 scatti per realizzarne alla fine nel libro circa 150.
0: Grazie a Gino Bigatti e a tutte le persone che hanno collaborato a questa mostra, che hanno pensato alla nostra cooperativa e alla violenza contro le donne, per sostenere la nostra attività. Credo che sia un connubio meraviglioso, perché va a contrastare quello stereotipo che vogliono le donne brutte, sciatte, in quanto vittime di violenza, e disconoscono invece nella bellezza la problematica che possono attraversare qualsiasi donna, qualsiasi categoria e qualsiasi espressione estetica di chi è vittima, di donne vittime di violenza.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, it's on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 20.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.